0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:04.
2: Meteo.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 2:19.
1: Meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali in rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 35 minuti.
2: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Meteo.
1: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali in rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Sono le 3:59.
2: Meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali in rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 4 e 15 minuti.
3: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 50 minuti.
2: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6:02.
4: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:47.
2: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 5 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Cran Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania è arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
9: Mercoledì 7 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano sugli scontri in Francia, sulle proteste degli studenti, gli incidenti in tutto il paese, ma ci sono notizie naturalmente che arrivano anche dall'interno, la legge elettorale, la fiducia sulla legge elettorale, ma anche i conti e il prezzo dei carburanti, e poi ci sono i richiami sull'anniversario, oggi il 7 ottobre. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto, anzi al centro della pagina: Francia, scontri e proteste. Incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. E poi al centro della pagina, per quanto riguarda le notizie dall'estero, la Germania, l'arresto della super spia, fermato l'ex capo degli 007. Di spalla il 7 ottobre il cardinale Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, e poi lo scrittore, un trauma che ci lacera. In alto l'altra apertura riguarda la politica interna, la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo voto anticipato, e si rivede Scilipoti leader in aula, ma il sì fila liscio. E a proposito del sì che fila liscio, sentiamo anche il parere del vice segretario di Azione, Ettore Rosato.
10: La maggioranza ai numeri la proverà, fa una legge elettorale in cui c'è un errore di fondo, quella di fare una legge solo con la maggioranza. Le regole vanno scritte insieme, su questo non hanno proprio voluto investire. Devo dire che anche da parte del centro-sinistra non c'è stata nessuna disponibilità a farlo. Un errore reciproco che naturalmente lascerà il segno. Dopodiché per noi è una legge perfetta, perché ci si adatta e vedrete che nessuno farà il 42%, non ci saranno le coalizioni che vincono, ci sarà finalmente una situazione in cui si ricomincerà a dare una funzione al capo dello Stato, che troverà una soluzione politica per questo paese europeista, senza queste due coalizioni che promettono tutto il contrario di tutto, dall'abolizione della povertà all'abolizione della Fornero all'abolizione delle accise, e invece ci potrà essere un governo che fa le cose che servono a quest'Italia.
9: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera anche l'editoriale di Sabino Cassese, la politica orfana del metodo, ascolto e scelte. E poi le tensioni nella maggioranza, l'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati, accise mobili, lo sconto non c'è più, il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'Unione Europea. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto, la legge di Meloni in marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale in cassa, le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale, accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. A proposito appunto della fiducia, la legge elettorale, ascoltiamo anche le parole di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
11: C'è la sfiducia del governo nei confronti della propria maggioranza che li porta a obbligarli in qualche modo a controllarli in qualche modo. Questa, l'articolo 1, è insomma tra le parti peggiori di tutta quanta la legge. Mi pare che tutto vada come vogliono i capi, ormai questa è la democrazia dei capi, e i capi decidono, i parlamentari eseguono, e questo purtroppo è quello che a cui andrà incontro la nostra democrazia, se ancora di più se passerà a questa legge elettorale, perché il Parlamento diventerà uno strano oggetto in cui ci sono persone che obbediscono al capo e vengono elette per trascinamento rispetto al capo, e stanno pure provando a spiegare ai cittadini che la legge elettorale è un fatto tecnico che non dovrebbe interessarli. La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, che è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
9: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina, Milano città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. E poi dall'estero, Francia ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam, scontri, arresti anche a Lione e Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo, al centro della pagina c'è proprio la foto, un'immagine che racconta quello che sta succedendo, la geopolitica, poi l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. In alto la corsa dei prezzi, diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise. E in proposito sentiamo anche le parole sullo sforzo del governo, le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
12: Già oggi gli autotrasportatori hanno comunque delle agevolazioni, già i mezzi agricoli hanno delle agevolazioni, quindi si continuerà a lavorare, si rafforzerà il più possibile tutti quelli che sono i contributi a quelli che poi creano il prezzo del prodotto sul mercato, no? Perché questo poi può contenere anche la possibilità d'acquisto, cioè aiutare la possibilità d'acquisto da parte dei cittadini.
9: Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina non si arrendono, le immagini sono quelle che arrivano dalla Francia, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, è l'occhiello. Ci spostiamo anche sul Messaggero, diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, caro carburanti stoppa lo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Poi di taglio più basso, legge elettorale, primo sì, sinistra, incostituzionale, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, ODG di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. Oggi la terza fiducia, domani voto finale, il voto è segreto. Al centro della pagina le immagini dalla Francia, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Il Giornale, l'apertura, la piazza di Allah, oltraggio al 7 ottobre, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas, in Italia scatasume, musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista El Khoudry in carcere tenta il suicidio. Il Tempo apre con l'articolo dedicato al 7 ottobre, negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom ebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento europeo, all'antisemitismo quotidiano. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 ore, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, mercati finanziari, emissioni di titoli di Stato mai così in alto nel 2026 e saliranno ancora. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952, due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo, con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un comando composto da 4 palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso, al fine di ottenere un riscatto di $10,000 dai parenti, dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi, subito dopo, rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 7 e 19 minuti.
1: News.
13: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
9: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è al centro della pagina. San Siro, il TAR respinge i ricorsi. Via libera Inter e Milan, Scavuzzo, regole rispettate. Corbani, scelta irragionevole. L'occhiello, vendita dello stadio. I giudici hanno rilevato nei documenti indeterminatezza e mutevolezza dei ricorrenti. Questo è proprio il richiamo al dispositivo. Al centro della pagina poi il ricordo: 25 anni fa la strage di Linate, un seme di speranza da una tragedia immane. Il virgolettato, c'è la foto, l'immagine della sciagura. In alto poi l'altra apertura, il reportage consolato americano, la CAD della via, i risarcimenti, sottopagati, impauriti e intimiditi, la coda degli operai. E poi ancora Fondazione Feltrinelli, Tarantino, Casa e Lavoro, Milano apra porte nuove di spalla dopo l'agguato al liceo Einstein, no alla violenza politica, in 3.000 al presidio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, stadio, il TAR dà il calcio d'inizio, Milan e Inter festeggiano in silenzio, bocciati i ricorsi di comitati e residenti, finisce 5-0 per i club che entro un mese sveleranno il nuovo San Siro. La vice sindaco Scavuzzo russo. Seguite le regole, ora avanti, rispettando gli impegni, e Fratelli d'Italia stana i candidati del PD. Al centro della pagina ancora una fotonotizia: crolla un altro albero, giunta green nel mirino, Sala in colpa, il clima, paura in via Solari, quartiere in rivolta. L'immagine è quella di un tram fermo per l'albero appunto abbattuto. Andiamo su Brescia Oggi: metro per i Tormini, idea prolungamento fino a Salò e al Garda, infrastrutture un altro obiettivo. E poi di spalla l'Osservatorio: le aziende bresciane leader di sostenibilità, 4 su 5 sono green. Al centro della pagina: Desenzano capitale mondiale dei prodotti alimentari DOP, nel 2027 il Grana Padano protagonista della rassegna, e insomma nell'immagine il protagonista è proprio lui. E poi di spalla acque bresciane A2A, le strategie, acquedotti 32 milioni per nuovi progetti. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo: il tubo del gas era stato svitato, l'esplosione in Via Longo, trovata una pinza per il PM, gesto in consulto, riparazione maldestra, ancora gravi i due feriti. E poi al centro della pagina: il lutto, addio a Modonesi, fotografava i sentimenti. Ci spostiamo adesso anche in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura principale: in alto, aperture straordinarie e restyling Torino capitale dei mercati rionali, l'occhiello pronto, un piano per il pomeriggio, la siccità fa salire i prezzi, allarme per l'aumento del carburante, il sommario: la città ha il più alto numero di banchi pro capite d'Italia, così si sfida inflazione e carovita. Altri due inserti dall'interno: la giornata della salute mentale, bullismo, dipendenza, disagi in cura, oltre 5.000 ragazzi. E poi l'evento, le ATP Finals senza Sinner, tifosi delusi, ma lo show resta, notizia che approfondiamo poi anche nella rassegna dedicata ai quotidiani sportivi. Al centro della pagina: Lange, fotoreporter ai musei reali, l'attrice ha presentato la mostra Still Image, il mio diario visivo sul mondo. Andiamo in Liguria, il secolo XIX per quanto riguarda le notizie dal territorio. Ansaldo Nucleare diventa una divisione di energia, via libera del consiglio di amministrazione, la D Fabri, investiremo di più. E poi il nautico festeggia il record, almeno 15.000 visitatori in più nel 2027, arrivano le firme del salone del mobile. Ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica: a casa le emergenze finiscono, la fondazione antiusura, il 60% delle richieste di aiuto presentate alla Onlus riguarda l'abitazione, non solo affitti non pagati ma anche spese di mutuo, amministrazione e bollette. Questa è la

0: legati ai casalesi, 27 condanne, poi in Veneto immigrazione in 15 nel casolare per 6 stop del TAR all'azienda di Taglio Centrale, la Pedemontana si mangia 11 milioni, Veneto pochi transiti, sale il costo per la regione Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, striscioni bruciati, esposto CGL, scuola, vari episodi di vandalismo sulle scritte antidecreto, qui nessuno è straniero, e poi studenti in piazza in solidarietà alla Francia. Al centro della pagina, l'alta apertura, 2 milioni sull'Appennino, la regione premia chi assume, poi primo giro in città del tram, e c'è l'immagine, insomma bastano poche parole per capire di che cosa stiamo parlando. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Bibi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, Firenze, bufera sul telo antidecreto strappato dalla scuola e poi rimesso, e di Taglio Centrale invece liceo rinnovato dopo 3 anni e 7 milioni, Pistoia, nuove aule, sicurezza sismica e restyling allo scientifico Amedeo Duca d'Aosta. Due notizie ancora dall'interno, Montecatini cambia il vertice dei vigili urbani, da Prato la CMC rassicura il sottopasso si farà. Siamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, tensione nei licei, Cavour occupato, i presidi linea dura, proteste in vari istituti ad opera dei collettivi studenti. Studenteschi, Rusconi, piccola minoranza a identificare i responsabili. Poi c'è una bella immagine dell'Eur, il quartiere di Roma. L'Eur mette in mostra i suoi 90 anni, una storia proiettata verso il futuro. La cronaca, esplode un'altra bomba carta, colpito un palazzo a San Basilio. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina, Stadio Olimpico, restyling da 150 milioni, lavori al via la prossima estate, l'impianto avrà 70.000 posti reali, l'obiettivo è ospitare la finale di Euro 2032. In alto poi l'altra apertura, la contestazione, gli studenti occupano il liceo Cavour, riparte la stagione delle proteste a scuola. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, tra le notizie del territorio, giro d'affari da 8 miliardi, 9 mila addetti, Nola, i primi 40 anni del CIS, Fitto un modello per l'Europa. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952 due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo, con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un comando composto da 4 palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma, dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali, ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso, al fine di ottenere un riscatto di $10,000 dai parenti, dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi, subito dopo, rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato.

0: ogni momento. Radio GR News.
1: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
3: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
2: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
3: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
2: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
3: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
2: E infine la pagina dello sport. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
4: Jannik Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: GR News.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
6: News.
7: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il vice ministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, 2 le vittime. Colpite anche 2 navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
8: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
9: Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma a causa di un incidente sulla Pontina. Ci sono circa 6 chilometri di code tra Ardia e Castel Romano verso la capitale, 3 chilometri nella direzione opposta tra Castel Romano e Pomezia. Verso Roma poi code per il traffico sulla Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Solite code per il traffico anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni verso Napoli, code in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale, code anche in tangenziale per il traffico da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli e da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto. In A14 rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori tra Pescara Nord e Pineto in ambo i sensi. Stessa situazione in Liguria in A10 tra Fellino e Spotorno. In Lombardia code per il traffico in A4 tra Capriate e Cavenaro. Lago e tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1.
6: La rassegna stampa.
9: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso, come sempre a quest'ora, anche ai principali quotidiani sportivi di questo mercoledì 7 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo subito dal Corriere dello Sport, edizione nazionale al centro della pagina, un gioco di parole, un richiamo anche ad un l'incipit di una famosa poesia, Tamo Pio Bobo, fenomeno Esposito a numeri impressionanti, autorizza bei paragoni, Mancini potrà essere il nuovo Vieri, questo il virgolettato del commissario tecnico della Nazionale Maggiore, ha segnato 7 reti in 13 partite, in azzurro solo Meazza c'era riuscito alla sua età, per il commissario tecnico ha un futuro da top come l'ex nerazzurro e Toni. L'Inter ha blindato, ma l'Arsenal continua a osservarlo. In alto poi la questione dei vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio. Da Malagò a Malagò subito accolta la proposta del presidente del CONI Bonfiglio, unica strada per non andare allo scontro, le nuove elezioni a dicembre, vicenda triste e imbarazzante. Alla fine ha vinto il buon senso. Questo il virgolettato, il Celocchiello, commissario FIGC all'unanimità per succedere a se stesso. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, le occasioni mancate, FIGC CONI, un finale all'italiana. Di spalla poi Allegri nei guai, Vergara KO, Napoli devastato dalla sosta, altro infortunio dopo Oliveira e Favasuli per Antonio, un mese di stop. E poi l'articolo sulla ripartenza della Serie A dopo la pausa per le nazionali, l'articolo è di Alberto Polverosi. Serie A incognita, ripartenza. Cristiano si pente, Ronaldo chiedo scusa, torno, Jorge Jesus si è rimangiato la parola data, sono disponibile a rientrare. Di taglio basso, esclusivo, una giornata con Dybala, Paolo ha voluto incontrare lo street artist Druggi, c'eravamo anche noi, c'era la redazione evidentemente anche del Corriere dello Sport. E poi la notizia del giorno, quella che abbiamo trovato anche sulle prime pagine dei principali quotidiani generalisti, la notizia che arriva dal tennis riguarda il numero uno Sinner, stop in campo nel 2027, l'annuncio di Jannik che il ginocchio deve guarire, Zverev diventerà numero uno, la questione è soltanto matematica evidentemente. Articolo che troviamo in apertura, in alto su Tutto Sport, Sinner l'anno che verrà, il 2026 è finito, niente Torino, penso al futuro, devo curarmi il ginocchio, voglio tornare al 100%, mi dispiace tanto per le finals. Cirillo Russo, sei nei nostri cuori, ti aspettiamo ora, forza Cobolli, la terapia conservativa per scongiurare l'operazione, Panatta e Binaghi, la salute è prima di tutto, Zverev gli soffierà il numero uno, i ritorni di Alcaraz e Djokovic. Ma al centro della pagina si torna a parlare della nazionale italiana, azzurro Juve, le manovre bianconere sul romano, Dombia e Endur, l'italo-svizzero del Cagliari che lo acquisterà per 6,5 milioni, è stato seguito al Dallara da Carnevali, Ottolini e Chiellini, vogliono prenderlo prima che venga a costare troppo come Alai Begovic, per il centrocampista dello Sporting già si era mosso Comolli ai tempi del Venezia, per quello della Fiorentina va scardinata resistenza, la resistenza viola. Di spalla anche qui Malagò, da presidente a commissario, la mandracata e il titolo, il CONI vota all'unanimità, l'attuale numero uno resta alla guida della FIGC con un ruolo diverso in attesa delle elezioni del 14 dicembre in cui ci sarà un candidato unico, l'uomo giusto, il resto è sbagliato, l'articolo e la considerazione di Guido Vaciago. E poi di spalla, anzi di taglio basso, Pellegri pronto e felice, il Toro ritrova il suo attaccante in panchina con l'Udinese dopo il biennio in prestito ai due crociati rotti, torna a disposizione, sono motivatissimi, massimo, una risorsa preziosa per Abate, con Zapata a mezzo servizio e Adams ancora in dubbio. Di spalla poi la Formula 1, domenica a Singapore, Kimi mondiale, altro assist, Russell va in penalità. Andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, l'apertura al centro della pagina c'è la foto di Malagò, 1, 2, 3, sempre Malagò, da presidente FIGC a commissario, la rielezione in dicembre. E poi in alto invece, a fianco alla testata, Russell scatta dall'ultima fila, chance Antonelli per l'allungo, Formula 1 a Singapore. Di spalla, giovani in evidenza, Nuova Italia, il CT Mancini ha già trovato le certezze. Poi di taglio più basso, staffette miste, oro e argento, colpo Vidar alla Treballi, parliamo naturalmente di ciclismo e parliamo degli europei. Di taglio basso, la storia dal Bayern alla Cremonese via Juventus, Licina, il talento che somiglia ad Yıldız. E poi il basket, l'Eurolega non accetta l'offerta dell'NBA, in ballo l'acquisizione del torneo, i proprietari dei club, tra cui l'Olimpia Milano, riuniti a Cernobbio, si continuerà a trattare. Andiamo sul Romanista. L'apertura, Piazza del Popolo, il titolo, c'è uno stadio in festa per la Roma, dopo la sosta in trasferta e in casa, come il Real, un rientro col botto, sul lago tornano i finora discriminati romani e romanisti sugli spalti, poi arriverà all'Olimpico Mu con le sue stelle. Da ieri in vendita i biglietti per la trasferta di Manchester, Gasp esalta la sua gente, avanti insieme, dice il connubio, l'ambiente esiste. Poi taglio basso, Goria, Brian rassicura il recupero, sto cercando di tornare il prima possibile. C'è anche l'analisi, dopo la pausa si fa fatica, tanti big match al rientro. E poi di Madrid, diavolo, Dun Mu recupera tutti. Dicevo, no, della notizia che riguarda Sinner, che si trova sulle prime pagine dei quotidiani generalisti. Allora torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché al centro della pagina c'è proprio lui, Sinner, l'annuncio shock, ritorno nel 2027, tennis salta le ATP Finals e perderà il numero uno in classifica. Anche Repubblica riporta questa notizia, lo fa di spalla, il caso, ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Per chiudere uno sguardo invece al Mattino, che in apertura si concentra naturalmente sul Napoli. Napoli allarme infortuni, Vergara out 3 settimane, stadio Maradona poi sbloccati, 289 milioni europei più vicini, così appunto le notizie di sport. Noi con i quotidiani sportivi, non solo, per il momento abbiamo concluso. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 7 e 49 minuti.
11: News. Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni 2 aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Roberto. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
9: Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma a causa di un incidente sulla Pontina. Ci sono circa 6 chilometri di code tra Ardia e Castel Romano verso la capitale, 3 chilometri nella direzione opposta tra Castel Romano e Pomezia. Verso Roma poi code per il traffico sulla Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Solite code per il traffico anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni verso Napoli, code in A1 dal centro direzionale al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale, code anche in tangenziale per il traffico da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto. In A14 rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori tra Pescara Nord e Pineto in ambo i sensi. Stessa situazione in Liguria in A10 tra Fellino e Spotorno. In Lombardia code per il traffico in A4 tra Capriate e Cavenaro e tra Milano Est e Monza verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1.
6: La rassegna stampa.
9: Mercoledì 7 ottobre, ancora buon giorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Oggi è appunto il 7 ottobre e ci sono alcuni quotidiani che si concentrano sull'anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, ma tra le notizie in primo piano troviamo anche le preoccupazioni per quanto avvenuto in Siberia nel laboratorio russo e anche naturalmente i disordini in Francia. Allora, siccome è il 7 ottobre, noi apriamo con i quotidiani israeliani, di fatto i quotidiani medio orientali. Partiamo proprio dal Jerusalem Post, che la notizia ce l'ha chiaramente in apertura. 3 anni di distanza, il 7 ottobre non è ancora passato per gli israeliani. La guerra iniziata la mattina del 7 ottobre ancora irrisolta, scrive il quotidiano israeliano. Hamas non è stato disarmato, il suo futuro a Gaza resta incerto e la questione di chi governerà Gaza rimane senza risposta. E poi forze di difesa israeliane, IDF, polizia e Shin Bet conducono una valutazione congiunta in preparazione della prossima stagione elettorale considerata delicata. C'è anche un'ultima ora, Houthi lanciano un attacco all'aeroporto dello Yemen mentre un satellite mostra attività in un sito nucleare segreto iraniano. Restiamo in Israele, andiamo sull'altro quotidiano, uno dei altri principali quotidiani, Haaretz. A 3 anni dal 7 ottobre Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti, risolto impunito il titolo, il crollo dei servizi segreti e della sicurezza israeliani rimane irrisolto, i funzionari che hanno ignorato gli avvertimenti sull'attacco di Hamas sono ancora al comando mentre il governo di Netanyahu ritarda un'inchiesta indipendente, la guerra continua a infuriare e le ferite non si sono ancora rimarginate. Poi al centro della pagina c'è anche un'altra notizia che arriva invece dagli Stati Uniti. Un inviato di Trump afferma che Musk ha ridotto l'antisemitismo su X. Gli esperti mettono in dubbio tale affermazione. Andiamo sul Wall Street Journal. Vi dicevo, altra notizia in evidenza quanto le notizie che arrivano, le preoccupanti informazioni che arrivano dalla Siberia. Gli Stati Uniti intensificano la pressione sulla Russia in seguito alla morte avvenuta in un laboratorio in Siberia. Questo è uno degli articoli in evidenza sul Wall Street Journal, che però riparte dal Medio Oriente. Ribelli Houthi dello Yemen attaccano 2 aeroporti in Arabia Saudita. Gli attacchi fanno seguito ad una nuova controffensiva lanciata dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita che cercano di respingere i ribelli dalla costa del Mar Rosso. E poi America Latina, Sheinbaum, il messicano, è stufo di andare d'accordo con gli Stati Uniti. Andiamo sul New York Times. Come gli Houthi dello Yemen hanno improvvisamente preso il controllo di un'importante via navigabile, e questa è la notizia di apertura. In una sola notte una milizia alleata dell'Iran ha sconfitto le forze appoggiate dall'Arabia Saudita prendendo il controllo della costa yemenita del Mar Rosso. Nessuno è stato in grado né ha voluto, aggiunge il quotidiano americano, fermarli. Ci spostiamo anche sul Washington Post, che invece si concentra su un'altra vicenda, quella che abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, quella di Krista Pike. Secondo i suoi avvocati è cosciente e in grado di parlare dopo il tentativo di esecuzione forzata fallito la scorsa settimana nel Tennessee. Si è tentato senza successo di giustiziarla tramite un'iniezione letale. La donna è tuttora ricoverata in ospedale. Andiamo in Francia, punto caldo del mondo per quanto riguarda le notizie. Siamo su Le Monde, movimento studentesco delle scuole superiori, Sébastien Lecornu, sotto pressione dalle piazze, dall'opposizione e da Emmanuel Macron, mentre migliaia di manifestanti sfilavano martedì in tutta la Francia a sostegno della mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. Il primo ministro ha parlato per la prima volta dall'inizio di questa crisi sociale, rivolgendosi ai membri del Parlamento. Ha difeso il dispiegamento di un ingente contingente di polizia, attaccato il partito La France Insoumise. Restiamo in Francia, c'è anche Le Figaro, la rabbia degli studenti delle scuole superiori, mercoledì, quindi oggi giornata di prova per il governo dopo la massiccia mobilitazione. L'editoriale di Vincent Tremonti, Le De Villers, crisi del liceo, autodistruzione o ripresa, si chiede. Non si tratta di una generazione rivolta, come afferma la sinistra, riecheggiando le parole di Jean-Luc Mélenchon, bensì del quadro desolante di un paese al collasso. Appunto questo e questa è l'analisi. Andiamo adesso anche in Gran Bretagna, andiamo sul Guardian. L'apertura anche qui riguarda quanto sta avvenendo in Francia. La polizia antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni mentre 250.000 persone partecipavano alle proteste scolastiche in tutta la Francia, scrive. E poi Israele: non desidero altro che piangere il trauma dei sopravvissuti agli attentati del 7 ottobre a 3 anni di distanza. Il Times, siamo sempre nel Regno Unito, Badenoch promette tagli alle tasse nella battaglia per l'anima di questa nazione. La leader dei Tory annuncerà nel suo discorso di apertura alla conferenza del partito piani per ridurre l'imposta di successione e dimezzare i contributi previdenziali per i giovani. Andiamo anche in Germania, Der Spiegel, da dove provengono i voti della CDU e per la AfD. Il primo presidente del Parlamento regionale tedesco eletto dalla AfD ha ottenuto 4 voti in più rispetto al numero dei seggi che AfD e BSV detengono nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Secondo lo Spiegel, i cristiano-democratici sono ora alla ricerca dei responsabili. E poi la discussione: si sta formando il Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, come dovrebbero comportarsi gli altri gruppi parlamentari nei confronti dell'AfD. Restiamo ancora in Germania. Handelsblatt: Germania e Francia intendono allentare ulteriormente il divieto di circolazione dei veicoli con motore a combustione interna. Questo è il titolo. Merz e Macron raggiungono un accordo per l'industria automobilistica. La Francia si adeguerà alla Germania per quanto riguarda l'eliminazione graduale dei motori a combustione. In cambio la Germania cederà sui suoi requisiti acquista europeo. Andiamo anche in Spagna. Il País Junta punta a sfruttare il ritorno di Puigdemont per influenzare la campagna elettorale, titola di apertura. E poi privati, aziende, grandi proprietari terrieri, chi possiede le case in Spagna e l'approfondimento. Chiudiamo anche con uno sguardo oltreoceano. Andiamo sul Sydney Morning Herald. Un presunto membro della gang Coconut Cartel è stato arrestato dopo che un bambino di 11 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco al volto. La notizia di apertura, un fatto di cronaca. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 8 ed un minuto.
17: News.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, strage, occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
17: Meteo.
8: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali, per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: La rassegna stampa.
9: Mercoledì 7 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano sugli scontri in Francia, sulle proteste degli studenti, gli incidenti in tutto il paese, ma ci sono notizie naturalmente che arrivano anche dall'interno, la legge elettorale, la fiducia sulla legge elettorale, ma anche i conti e il prezzo dei carburanti, e poi ci sono i richiami sull'anniversario, oggi il 7 ottobre. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto, anzi al centro della pagina: Francia, scontri e proteste. Incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. E poi al centro della pagina, per quanto riguarda le notizie dall'estero, la Germania, l'arresto della super spia, fermato l'ex capo degli 007. Di spalla il 7 ottobre il cardinale Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, e poi lo scrittore, un trauma che ci lacera. In alto l'altra apertura riguarda la politica interna, la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo voto anticipato, e si rivede Scilipoti leader in aula, ma il sì fila liscio. E a proposito del sì che fila liscio, sentiamo anche il parere del vice segretario di Azione, Ettore Rosato.
20: La maggioranza ai numeri la proverà, fa una legge elettorale in cui c'è un errore di fondo, quella di fare una legge solo con la maggioranza. Le regole vanno scritte insieme, su questo non hanno proprio voluto investire. Devo dire che anche da parte del centro-sinistra non c'è stata nessuna disponibilità a farlo. Un errore reciproco che naturalmente lascerà il segno. Dopodiché per noi è una legge perfetta, perché ci si adatta e vedrete che nessuno farà il 42%, non ci saranno le coalizioni che vincono, ci sarà finalmente una situazione in cui si ricomincerà a dare una funzione al capo dello Stato, che troverà una soluzione politica per questo paese europeista, senza queste due coalizioni che promettono tutto il contrario di tutto, dall'abolizione della povertà all'abolizione della Fornero all'abolizione delle accise, e invece ci potrà essere un governo che fa le cose che servono a quest'Italia.
9: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche l'editoriale di Sabino Cassese, la politica orfana del metodo, ascolto e scelte. Poi le tensioni nella maggioranza, l'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati, accise mobili, lo sconto non c'è più, il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'Unione Europea. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto, la legge di Meloni in marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale in cassa, le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale, accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. A proposito appunto della fiducia alla legge elettorale, ascoltiamo anche le parole di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
21: C'è la sfiducia del governo nei confronti della propria maggioranza che li porta a obbligarli in qualche modo a controllarli in qualche modo. Questa, l'articolo 1, è insomma tra le parti peggiori di tutta quanta la legge. Mi pare che tutto vada come vogliono i capi, ormai questa è la democrazia dei capi, e i capi decidono, i parlamentari eseguono, e questo purtroppo è quello che a cui andrà incontro la nostra democrazia, se ancora di più se passerà alla questa legge elettorale, perché il Parlamento diventerà uno strano oggetto in cui ci sono persone che obbediscono al capo e vengono elette per trascinamento rispetto al capo, e stanno pure provando a spiegare ai cittadini che la legge elettorale è un fatto tecnico che non dovrebbe interessarli. La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, che è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
9: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina: Milano città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. E poi dall'estero, Francia ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza. In Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam, scontri, arresti anche a Lione e Strasburgo. Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. Al centro della pagina c'è proprio la foto, un'immagine che racconta quello che sta succedendo. La geopolitica, poi l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. In alto la corsa dei prezzi, diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise. E in proposito sentiamo anche le parole sullo sforzo del governo, le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
3: Già oggi gli autotrasportatori hanno comunque delle agevolazioni, già i mezzi agricoli hanno delle agevolazioni, quindi si continuerà a lavorare, si rafforzerà il più possibile tutti quelli che sono i contributi a quelli che poi creano il prezzo del prodotto sul mercato, no? Perché questo poi può contenere anche la possibilità d'acquisto, cioè aiutare la possibilità d'acquisto da parte dei cittadini.
9: Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: non si arrendono, le immagini sono quelle che arrivano dalla Francia. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, è l'occhiello. Ci spostiamo anche sul Messaggero: diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, caro carburanti stoppa lo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Poi di taglio più basso, legge elettorale, primo sì, sinistra incostituzionale, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, ODG di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. Oggi la terza fiducia, domani voto finale, il voto è segreto. Al centro della pagina le immagini dalla Francia: Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Il Giornale, l'apertura: la piazza di Allah, oltraggio al 7 ottobre, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, colpa dell'Islam. E oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia scatasune, musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista El Khoudry in carcere tenta il suicidio. Il Tempo apre con l'articolo dedicato al 7 ottobre, negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom ebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento europeo, all'antisemitismo quotidiano. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, mercati finanziari, emissioni di titoli di Stato mai così in alto nel 2026 e saliranno ancora. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: L'almanacco del giorno.
22: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952, due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo, con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un comando composto da 4 palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma, dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali, ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso, al fine di ottenere un riscatto di $10,000 dai parenti, dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi, subito dopo, rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
18: Sono le 8 e 16 minuti.
2: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
4: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
2: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, preso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
23: Non si tratta di spettro dei franchitiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
1: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
2: Un ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
5: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione e di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex convento San Bonaventura di Caltagirone, passando per l'ex carcere di Reggio Calabria affacciato sullo stretto a Casa Nappi vicino alla Basilica di Loreto. Le offerte potranno essere presentate fino all'11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a gare e aste e ai progetti di valorizzazione temporary use.
2: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
10: Meteo.
24: Una circolazione instabile interessa il meridione,
8: mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
9: Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma a causa di un incidente sulla Pontina. Ci sono circa 6 chilometri di code tra Ardia e Castel Romano verso la capitale, 3 chilometri nella direzione opposta tra Castel Romano e Pomezia. Verso Roma poi code per il traffico sulla Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Solite code per il traffico anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni verso Napoli, code in A1 dal centro direzionale al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale, code anche in tangenziale per il traffico da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto. In A14 rallentamenti e possibili incoronamenti per lavori tra Pescara Nord e Pineto in ambo i sensi. Stessa situazione in Liguria, in A10 tra Fellino e Spotorno. In Lombardia code per il traffico in A4 tra Capriate e Cavenaro e tra Milano Est e Monza verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da

Le rispettate, Corbani, scelta irragionevole, l'occhiello, vendita dello stadio, i giudici hanno rilevato nei documenti indeterminatezza e mutevolezza dei ricorrenti, questo è proprio il richiamo al dispositivo. Al centro della pagina poi il ricordo, 25 anni fa la strage di Linate, un seme di speranza da una tragedia immane, il virgolettato, c'è la foto, l'immagine della sciagura, in alto poi l'altra apertura, reportage consolato americano, la CAD avvia i risarcimenti, sottopagati, impauriti e intimiditi, la coda degli operai, e poi ancora Fondazione Feltrinelli, Tarantino, Casa e Lavoro, Milano apra porte nuove di spalla dopo l'agguato al liceo Einstein, no alla violenza politica, in 3.000 al presidio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, stadio, il TAR dà il calcio d'inizio, Milan e Inter festeggiano in silenzio, bocciati ricorsi di comitati e residenti, finisce 5-0 per i club che entro un mese sveleranno il nuovo San Siro. La vice sindaco Scavuzzo, seguite le regole, ora avanti rispettando gli impegni, e Fratelli d'Italia stana i candidati del PD. Al centro della pagina ancora una fotonotizia, crolla un altro albero, giunta green nel mirino, Sala in colpa, il clima, paura in via Solari, quartiere in rivolta, l'immagine è quella di un tram fermo per l'albero appunto abbattuto. Andiamo su Brescia Oggi, metro per i Tormini, idea prolungamento fino a Saloi, al Garda, infrastrutture un altro obiettivo, e poi di spalla l'osservatorio, le aziende bresciane leader di sostenibilità, 4 su 5 sono green. Al centro della pagina Desenzano, capitale mondiale di prodotti alimentari DOP, nel 2027 il Grana Padano protagonista della rassegna, e insomma nell'immagine il protagonista è proprio lui, e poi di spalla acque bresciane A2A, le strategie, acquedotti 32 milioni per nuovi progetti. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, il tubo del gas era stato svitato, l'esplosione in Via Longo, trovata una pinza per il PM, gesto inconsulto, riparazione maldestra, ancora gravi i due feriti. E poi al centro della pagina il lutto, addio a Modonesi, fotografava i sentimenti. Ci spostiamo adesso anche in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura principale, in alto aperture straordinarie e restyling Torino capitale dei mercati rionali, l'occhiello pronto, un piano per il pomeriggio, la siccità fa salire i prezzi, allarme per l'aumento del carburante, il sommario, la città ha il più alto numero di banchi pro capite d'Italia, così si sfida inflazione e carovita. Altri due inserti dall'interno, la giornata della salute mentale, bullismo, dipendenza, disagi in cura, oltre 5.000 ragazzi. E poi l'evento, le ATP Finals senza Sinner, tifosi delusi, ma lo show resta, notizia che approfondiamo poi anche nella rassegna dedicata ai quotidiani sportivi. Al centro della pagina Lange, fotoreporter ai musei reali, l'attrice ha presentato la mostra Still Image, il mio diario visivo sul mondo. Andiamo in Liguria, il secolo XIX per quanto riguarda le notizie dal territorio, Ansaldo Nucleare diventa una divisione di energia, via libera del consiglio di amministrazione, la D Fabri investiremo di più, e poi il nautico festeggia il record, almeno 15.000 visitatori in più nel 2027, arrivano le firme del salone del mobile. Ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica, a casa le emergenze finiscono, la fondazione antiusura, il 60% delle richieste di aiuto presentate alla Onlus riguarda l'abitazione, non solo affitti non pagati ma anche spese di mutuo, amministrazione e bollette, questa è l'apertura. Al centro della pagina anche qui la foto, notizia del porto, salone, nuovo record di visitatori, ora rotta sull'alleanza con Milano. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, a Eraclea era mafia, in carcere il boss Donadio, l'apertura principale, la conferma definitiva della Cassazione legati ai casalesi, 27 condanne, poi in Veneto immigrazione in 15 nel casolare per 6 stop del TAR all'azienda di taglio centrale, la pedemontana si mangia 11 milioni, Veneto pochi transiti, sale il costo per la regione. Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, striscioni bruciati, esposto CGL, scuola, vari episodi di vandalismo sulle scritte antidecreto, qui
nessuno è straniero, e poi studenti in piazza in solidarietà alla Francia. Al centro della pagina, dal

0: d'apertura, 2 milioni sull'Appennino, la regione premia chi assume, poi primo giro in città del tram e c'è l'immagine, insomma bastano poche parole per capire di che cosa stiamo parlando. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Bibi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, Firenze, bufera sul telo antidecreto strappato dalla scuola e poi rimesso, e di taglio centrale invece liceo rinnovato dopo 3 anni e 7 milioni, Pistoia, nuove aule, sicurezza sismica e restyling allo scientifico Amedeo Duca d'Aosta. Due notizie ancora dall'interno: Montecatini cambia il vertice dei vigili urbani, da Prato la CMC rassicura il sottopasso si farà. Siamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, tensione nei licei, Cavour occupato, i presidi linea dura, proteste in vari istituti ad opera dei collettivi studenteschi, Rusconi, piccola minoranza a identificare i responsabili. Poi c'è una bella immagine dell'Eur, il quartiere di Roma, l'Eur mette in mostra i suoi 90 anni, una storia proiettata verso il futuro. La cronaca: esplode un'altra bomba carta, colpito un palazzo a San Basilio. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina, Stadio Olimpico, restyling da 150 milioni, lavori al via la prossima estate, l'impianto avrà 70.000 posti reali, l'obiettivo è ospitare la finale di Euro 2032. In alto poi l'altra apertura, la contestazione, gli studenti occupano il liceo Cavour, riparte la stagione delle proteste a scuola. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, tra le notizie del territorio, giro d'affari da 8 miliardi, 9.000 addetti, Nola, i primi 40 anni del CIS, Fitto, un modello per l'Europa. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8 e 34 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi 2 voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano una battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
5: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
4: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
5: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. 2 mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati stati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
4: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini della RIS che seguirono il caso nel 2007.
5: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
4: E infine la pagina dello sport, tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: Yannick Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi, occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
1: Meteo.
8: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso, come sempre a quest'ora, anche ai principali quotidiani sportivi di questo mercoledì 7 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo subito dal Corriere dello Sport, edizione nazionale, al centro della pagina un gioco di parole, un richiamo anche ad un l'incipit di una famosa poesia: Tamo Pio Bobo, fenomeno Esposito a numeri impressionanti autorizza bei paragoni. Mancini potrà essere il nuovo Vieri, questo il virgolettato del commissario tecnico della nazionale maggiore, ha segnato 7 reti in 13 partite. In azzurro solo Meazza c'era riuscito alla sua età. Per il commissario tecnico ha un futuro da top come l'ex nerazzurro e Toni. L'Inter ha blindato, ma l'Arsenal continua a osservarlo. In alto poi la questione dei vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio. Da Malagò a Malagò subito accolta la proposta del presidente del CONI Bonfiglio: unica strada per non andare allo scontro, le nuove elezioni a dicembre, vicenda triste e imbarazzante. Alla fine ha vinto il buon senso, questo il virgolettato, il ce lo chiede lo commissario FIGC all'unanimità per succedere a se stesso. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, le occasioni mancate, FIGC CONI, un finale all'italiana. Di spalla poi Allegri nei guai, Vergara KO, Napoli devastato dalla sosta, altro infortunio dopo Oliveira e Favasuli per Antonio, un mese di stop. E poi l'articolo sulla ripartenza della Serie A dopo la pausa per le nazionali, l'articolo di Alberto Polverosi: Serie A incognita, ripartenza. Cristiano si pente, Ronaldo chiedo scusa, torno, Jorge Jesus si è rimangiato la parola data, sono disponibile a rientrare. Di taglio basso, esclusivo, una giornata con Dybala, Paolo ha voluto incontrare lo street artist Druggi, c'eravamo anche noi, c'era la redazione evidentemente anche del Corriere dello Sport. E poi la notizia del giorno, quella che abbiamo trovato anche sulle prime pagine dei principali quotidiani generalisti, la notizia che arriva dal tennis e riguarda il numero uno Sinner, stop in campo nel 2027, l'annuncio di Gianni che il ginocchio deve guarire, Zverev diventerà numero uno, la questione è soltanto matematica evidentemente. Articolo che troviamo in apertura, in alto su Tutto Sport. Sinner, l'anno che verrà, il 2026 è finito, niente Torino, penso al futuro, devo curarmi il ginocchio, voglio tornare al 100%, mi dispiace tanto per le finals. Cirillo Russo, sei nei nostri cuori, ti aspettiamo ora, forza Cobolli, la terapia conservativa per scongiurare l'operazione, Panatta e Binaghi, la salute è prima di tutto, Zverev gli soffierà il numero uno, i ritorni di Alcaraz e Djokovic. Ma al centro della pagina si torna a parlare della nazionale italiana, azzurro Juve, le manovre bianconere sul romano Dombia e Endur, l'italo-svizzero del Cagliari che lo acquisterà per 6,5 milioni, è stato seguito al Dallara da Carnevali, Ottolini e Chiellini, vogliono prenderlo prima che venga a costare troppo come Alai Begovic. Per il centrocampista dello Sporting già si era mosso Comolli ai tempi del Venezia, per quello della Fiorentina va scardinata resistenza, la resistenza viola. Di spalla anche qui Malagò, da presidente a commissario, la mandracata e il titolo, il CONI vota all'unanimità, l'attuale numero uno resta alla guida della FIGC con un ruolo diverso in attesa delle elezioni del 14 dicembre in cui ci sarà un candidato unico. L'uomo giusto, il resto è sbagliato, l'articolo e la considerazione di Guido Vaciago. E poi di spalla, anzi di taglio basso, Pellegrini pronto e felice, il Toro ritrova il suo attaccante in panchina con l'Udinese dopo il biennio in prestito ai due crociati rotti. Torna a disposizione, sono motivatissimo, una risorsa preziosa per Abate, con Zapata a mezzo servizio e Adams ancora in dubbio. Di spalla poi la Formula 1, domenica a Singapore, Kimi mondiale, altro assist, Russell va in penalità. Andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, l'apertura al centro della pagina c'è la foto di Malagò, 1, 2, 3, sempre Malagò, da presidente FIGC a commissario, la rielezione in dicembre. E poi in alto invece, a fianco alla testata, Russell scatta dall'ultima fila, chance Antonelli per l'allungo Formula 1 a Singapore. Di spalla, giovani in evidenza, Nuova Italia, il CT Mancini ha già trovato le certezze. E poi di taglio più basso, staffette miste, oro e argento, colpo Vidar alla Treballi, parliamo naturalmente di ciclismo e parliamo degli europei. Di taglio basso, la storia dal Bayern alla Cremonese via Juventus, Licina, il talento che somiglia ad Ildiz. E poi il basket, l'Eurolega non accetta l'offerta dell'NBA, in ballo l'acquisizione del torneo, i proprietari dei club, tra cui l'Olimpia Milano, riuniti a Cernobbio, si continuerà a trattare. Andiamo sul Romanista. L'apertura, Piazza del Popolo, il titolo, c'è uno stadio in festa per la Roma, dopo la sosta in trasferta e in casa, come il Real, un rientro col botto, sul lago tornano i finora discriminati romani e romanisti sugli spalti, poi arriverà all'Olimpico Mu con le sue stelle. Da ieri in vendita i biglietti per la trasferta di Manchester, Gasp esalta la sua gente, avanti insieme, dice il connubio, l'ambiente esiste. Poi taglio basso, Trigoria, Brian rassicura il recupero, sto cercando di tornare il prima possibile, c'è anche l'analisi, dopo la pausa si fa fatica, tanti big match al rientro. E poi lì Madrid, diavolo, Dun Mu recupera tutti. Dicevo, no, della notizia che riguarda Sinner, che si trova sulle prime pagine dei quotidiani generalisti. Allora torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché al centro della pagina c'è proprio lui, Sinner, l'annuncio shock, ritorno nel 2027, tennis salta le ATP Finals e perderà il numero uno in classifica. Anche Repubblica riporta questa notizia, lo fa di spalla, il caso, ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Per chiudere uno sguardo invece al Mattino, che in apertura si concentra naturalmente sul Napoli, Napoli allarme infortuni, Vergara out 3 settimane, stadio Maradona poi sbloccati, 289 milioni europei più vicini, così appunto le notizie di sport. Noi con i quotidiani sportivi, non solo, per il momento abbiamo concluso. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952, due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo, con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un comando composto da 4 palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso, al fine di ottenere un riscatto di $10,000 dai parenti, dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi, subito dopo, rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 8:52.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.230 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
8: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità.
0: In Veneto code sulla statale Romea dal bivio per Dolo e Mira e la rotonda di via Seriola Mira verso Marghera. Sul tratto Veneto della 4 code per un incidente tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 verso Torino. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est. In Lombardia code a Brescia in tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso Roncadelle. A Bergamo ci sono code a tratti per il traffico in circonvallazione direzione tra Terno d'Isola e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Traffico più intenso del solito anche attorno in direzione di Milano questa mattina. In particolare ci sono lunghe code in A4 tra il Bibio per la tangenziale est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Diffusi rallentamenti e code inoltre sulle principali vie di accesso al capoluogo lombardo, incluse le tre tangenziali. Da ovest poi lunghe code sulla statale 494 da Vigevano ad Ozero. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a statale 24, in sud da Sito a Corso Francia. In Toscana code in A1 tra Calenzano e Scandicci verso Napoli, in A11 a tratti tra Prato Est e Peretola verso Firenze. Verso Roma ancora grosse difficoltà per un incidente sulla Pontina, circa 8 km di code adesso tra Ardia e Castelromano verso la capitale e 4 km nella direzione opposta tra Castelromano e Pomezia. Verso Roma poi code per il traffico sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code per il traffico anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code a tratti in A1 per il traffico dall'asse Mediano al Bibio per Napoli Centro e in A3 da Ercolano a San Giovanni zona industriale. Code anche in tangenziale per il traffico da Capodichino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto.
11: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 7 ottobre, ancora buon giorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Oggi è appunto il 7 ottobre e ci sono alcuni quotidiani che si concentrano sull'anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, ma tra le notizie in primo piano troviamo anche le preoccupazioni per quanto avvenuto in Siberia nel laboratorio russo e anche naturalmente i disordini in Francia. Allora, siccome è il 7 ottobre, noi apriamo con i quotidiani israeliani, di fatto i quotidiani medio orientali. Partiamo proprio dal Jerusalem Post, che la notizia ce l'ha chiaramente in apertura. 3 anni di distanza, il 7 ottobre non è ancora passato per gli israeliani. La guerra iniziata la mattina del 7 ottobre ancora irrisolta, scrive il quotidiano israeliano. Hamas non è stato disarmato, il suo futuro a Gaza resta incerto e la questione di chi governerà Gaza rimane senza risposta. E poi forze di difesa israeliane, IDF, polizia e Shin Bet conducono una valutazione congiunta in preparazione della prossima stagione elettorale considerata delicata. C'è anche un'ultima ora, Houthi lanciano un attacco all'aeroporto dello Yemen mentre un satellite mostra attività in un sito nucleare segreto iraniano. Restiamo in Israele, andiamo sull'altro quotidiano, uno dei altri principali quotidiani, Haaretz. A 3 anni dal 7 ottobre Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti, risolto impunito il titolo, il crollo dei servizi segreti e della sicurezza israeliani rimane irrisolto, i funzionari che hanno ignorato gli avvertimenti sull'attacco di Hamas sono ancora al comando, mentre il governo di Netanyahu ritarda un'inchiesta indipendente, la guerra continua a infuriare e le ferite non si sono ancora rimarginate. Poi al centro della pagina c'è anche un'altra notizia che arriva invece dagli Stati Uniti. Un inviato di Trump afferma che Musk ha ridotto l'antisemitismo su X. Gli esperti mettono in dubbio tale affermazione. Andiamo sul Wall Street Journal, vi dicevo, altra notizia in evidenza quanto le notizie che arrivano, le preoccupanti informazioni che arrivano dalla Siberia. Gli Stati Uniti intensificano la pressione sulla Russia in seguito alla morte avvenuta in un laboratorio in Siberia. Questo è uno degli articoli in evidenza sul Wall Street Journal, che però riparte dal Medio Oriente. Ribelli Houthi dello Yemen attaccano 2 aeroporti in Arabia Saudita. Gli attacchi fanno seguito ad una nuova controffensiva lanciata dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita, che cercano di respingere i ribelli dalla costa del Mar Rosso. E poi America Latina, Sheinbaum, il messicano, è stufo di andare d'accordo con gli Stati Uniti. Andiamo sul New York Times. Come gli Houthi dello Yemen hanno improvvisamente preso il controllo di un'importante via navigabile, e questa è la notizia di apertura. In una sola notte una milizia alleata dell'Iran ha sconfitto le forze appoggiate dall'Arabia Saudita prendendo il controllo della costa yemenita del Mar Rosso. Nessuno è stato in grado né ha voluto, aggiunge il quotidiano americano, fermarli. Ci spostiamo anche sul Washington Post, che invece si concentra su un'altra vicenda, quella che abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, quella di Krista Pike. Secondo i suoi avvocati è cosciente e in grado di parlare dopo il tentativo di esecuzione forzata fallito la scorsa settimana nel Tennessee. Si è tentato senza successo di giustiziarla tramite un'iniezione letale. La donna è tuttora ricoverata in ospedale. Andiamo in Francia, punto caldo del mondo per quanto riguarda le notizie. Siamo su Le Monde, movimento studentesco delle scuole superiori, Sébastien Lecornu, sotto pressione dalle piazze, dall'opposizione e da Emmanuel Macron, mentre migliaia di manifestanti sfilavano martedì in tutta la Francia a sostegno della mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, il primo ministro ha parlato per la prima volta dall'inizio di questa crisi sociale, rivolgendosi ai membri del Parlamento. Ha difeso il dispiegamento di un ingente contingente di polizia, attaccato il partito La France Insoumise. Restiamo in Francia, c'è anche Le Figaro, la rabbia degli studenti delle scuole superiori, mercoledì, quindi oggi giornata di prova per il governo dopo la massiccia mobilitazione. C'è l'editoriale di Vincent Tremonti, Le De Villers, crisi del liceo, autodistruzione o ripresa, si chiede. Non si tratta di una generazione rivolta, come afferma la sinistra, riecheggiando le parole di Jean-Luc Mélenchon, bensì del quadro desolante di un paese al collasso. Appunto, questo e questa è l'analisi. Andiamo adesso anche in Gran Bretagna, andiamo sul Guardian. L'apertura anche qui riguarda quanto sta avvenendo in Francia. La polizia antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni mentre 250.000 persone partecipavano alle proteste scolastiche in tutta la Francia, scrive. E poi Israele: non desidero altro che piangere il trauma dei sopravvissuti agli attentati del 7 ottobre a 3 anni di distanza. Il Times, siamo sempre nel Regno Unito, Badenoch promette tagli alle tasse nella battaglia per l'anima di questa nazione. La leader dei Tory annuncerà nel suo discorso di apertura alla conferenza del partito piani per ridurre l'imposta di successione e dimezzare i contributi previdenziali per i giovani. Andiamo anche in Germania, Der Spiegel, da dove provengono i voti della CDU e per la AfD. Il primo presidente del Parlamento regionale tedesco eletto dalla AfD ha ottenuto 4 voti in più rispetto al numero dei seggi che AfD e BSV detengono nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Secondo lo Spiegel, i cristiano-democratici sono ora alla ricerca dei responsabili. E poi la discussione: si sta formando il Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, come dovrebbero comportarsi gli altri gruppi parlamentari nei confronti dell'AfD. Restiamo ancora in Germania. Handelsblatt: Germania e Francia intendono allentare ulteriormente il divieto di circolazione dei veicoli con motore a combustione interna. Questo è il titolo. Merz e Macron raggiungono un accordo per l'industria automobilistica. La Francia si adeguerà alla Germania per quanto riguarda l'eliminazione graduale dei motori a combustione. In cambio la Germania cederà sui suoi requisiti acquista europeo. Andiamo anche in Spagna. Il País Junta punta a sfruttare il ritorno di Puigdemont per influenzare la campagna elettorale, titola di apertura. E poi privati, aziende, grandi proprietari, terrieri, chi possiede le case in Spagna e l'approfondimento. Chiudiamo anche con uno sguardo oltreoceano, andiamo sul Sydney Morning Herald. Un presunto membro della gang Coconut Cartel è stato arrestato dopo che un bambino di 11 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco al volto. La notizia di apertura, un fatto di cronaca. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 6 minuti.
5: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dati sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Oltre 2.000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Piazza Sintagma di fronte al Parlamento è stata chiusa al traffico, mentre migliaia di agenti di polizia sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate nella capitale greca, secondo quanto riferito dai fotografi dell'AFP presenti sul posto. In Italia adesso proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche, distingue il servizio della redazione.
8: Il governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame, chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
7: Sentiamo proprio le parole ieri del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi.
9: La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
7: Il caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora. A Napoli prosegue la protesta dei tassisti, scesi nuovamente in piazza ieri a piedi per chiedere all'amministrazione comunale misure a sostegno della categoria contro il caro carburante e per l'attuazione di un piano traffico. I tassisti hanno esposto davanti al Palazzo San Giacomo, sede del comune, filari di fogli con panni stesi ad asciugare con la scritta taxi. Lo sport, la pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno sentiamo Federica Sorrentino.
10: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
7: Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato dal ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso preso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Non c'è altro, a più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, strage, occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.230 37 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
13: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 7 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano sugli scontri in Francia, sulle proteste degli studenti, gli incidenti in tutto il paese, ma ci sono notizie naturalmente che arrivano anche dall'interno, la legge elettorale, la fiducia sulla legge elettorale, ma anche i conti e il prezzo dei carburanti, e poi ci sono i richiami sull'anniversario, oggi il 7 ottobre. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto, anzi al centro della pagina: Francia, scontri e proteste. Incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate. Da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. E poi al centro della pagina, per quanto riguarda le notizie dall'estero, la Germania, l'arresto della super spia, fermato l'ex capo degli 007. Di spalla il 7 ottobre, il cardinale Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore e poi lo scrittore un trauma che ci lacera. In alto l'altra apertura riguarda la politica interna, la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo voto anticipato e si rivede Scilipoti leader in aula, ma il sì fila liscio. E a proposito del sì che fila liscio, sentiamo anche il parere del vice segretario di Azione, Ettore Rosato.
14: La maggioranza ai numeri l'approverà, fa una legge elettorale in cui c'è un errore di fondo, quella di fare una legge solo con la maggioranza. Le regole vanno scritte insieme, su questo non hanno proprio voluto investire. Devo dire che anche da parte del centro-sinistra non c'è stata nessuna disponibilità a farlo. Un errore reciproco che naturalmente lascerà il segno. Dopodiché per noi è una legge perfetta, perché ci si adatta e vedrete che nessuno farà il 42%. Non ci saranno le coalizioni che vincono, ci sarà finalmente una situazione in cui si ricomincerà a dare una funzione al capo dello Stato, che troverà una soluzione politica per questo paese europeista, senza queste due coalizioni che promettono tutto il contrario di tutto, dall'abolizione della povertà all'abolizione della Fornero all'abolizione delle accise, e invece ci potrà essere un governo che fa le cose che servono a quest'Italia.
7: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera anche l'editoriale di Sabino Cassese, la politica orfana del metodo, ascolto e scelte. Poi le tensioni nella maggioranza, l'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati, accise mobili, lo sconto non c'è più, il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'Unione Europea. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto, la legge di Meloni in marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale in cassa, le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale, accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. A proposito appunto della fiducia alla legge elettorale, ascoltiamo anche le parole di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
9: C'è la sfiducia del governo nei confronti della propria maggioranza che li porta a obbligarli in qualche modo a controllarli in qualche modo. Questa, l'articolo 1, è insomma tra le parti peggiori di tutta quanta la legge. Mi pare che tutto vada come vogliono i capi, ormai questa è la democrazia dei capi, e i capi decidono, i parlamentari eseguono, e questo purtroppo è quello che a cui andrà incontro la nostra democrazia, se ancora di più se passerà a questa legge elettorale, perché il Parlamento diventerà uno strano oggetto in cui ci sono persone che obbediscono al capo e vengono elette per trascinamento rispetto al capo, e stanno pure provando a spiegare ai cittadini che la legge elettorale è un fatto tecnico che non dovrebbe interessarli. La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, che è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
7: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina, Milano città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio, e poi dall'estero Francia ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam, scontri, arresti anche a Lione e Strasburgo. Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. Al centro della pagina c'è proprio la foto, un'immagine che racconta quello che sta succedendo. La geopolitica, poi l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. In alto la corsa dei prezzi, diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise, e in proposito sentiamo anche le parole sullo sforzo del governo, le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
15: Già oggi gli autotrasportatori hanno comunque delle agevolazioni, già i mezzi agricoli hanno delle agevolazioni, quindi si continuerà lavorare, si rafforzerà il più possibile tutti quelli che sono i contributi a quelli che poi creano il prezzo del prodotto sul mercato, no? Perché questo poi può contenere anche la possibilità d'acquisto, cioè aiutare la possibilità d'acquisto da parte dei cittadini.
7: Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: non si arrendono, le immagini sono quelle che arrivano dalla Francia. Francia giovani, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Francia giovani, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti e l'occhiello. Ci spostiamo anche sul Messaggero: diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, caro carburanti stoppa lo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Poi di taglio più basso, legge elettorale, primo sì, sinistra incostituzionale, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, ODG di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. Oggi la terza fiducia, domani voto finale, il voto è segreto. Al centro della pagina le immagini dalla Francia: Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Il Giornale, l'apertura: la piazza di Allah, oltraggio al 7 ottobre, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam. E oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia scatasuna, musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista El Khoudry in carcere tenta il suicidio. Il Tempo apre con l'articolo dedicato al 7 ottobre, negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom ebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento europeo, all'antisemitismo quotidiano. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 ore: Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, mercati finanziari, emissioni di titoli di Stato mai così in alto nel 2026 e saliranno ancora. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952, due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo, con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un comando composto da 4 palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso al fine di ottenere un riscatto di $10.000 dai parenti dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi, subito dopo, rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
18: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 9:24.
19: News.
16: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fari puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
13: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge durante le ore pomeridiane.

0: La rassegna stampa.
1: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è al centro della pagina. San Siro, il TAR respinge i ricorsi. Via libera Inter e Milan, Scavuzzo, regole rispettate. Corbani, scelta irragionevole. L'occhiello, vendita dello stadio. I giudici hanno rilevato nei documenti indeterminatezza e mutevolezza dei ricorrenti. Questo è proprio il richiamo al dispositivo. Al centro della pagina poi il ricordo: 25 anni fa la strage di Linate, un seme di speranza da una tragedia immane. Il virgolettato, c'è la foto, l'immagine della sciagura. In alto poi l'altra apertura, il reportage consolato americano, la CAD della via, i risarcimenti, sottopagati, impauriti e intimiditi, la coda degli operatori. E poi ancora Fondazione Feltrinelli, Tarantino, Casa e Lavoro, Milano apra porte nuove di spalla dopo l'agguato liceo Einstein, no alla violenza politica, in 3.000 al presidio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, stadio, il TAR dà il calcio d'inizio, Milan e Inter festeggiano in silenzio, bocciati ricorsi di comitati e residenti, finisce 5-0 per i club che entro un mese sveleranno il nuovo San Siro. La vice sindaco Scavuzzo: seguite le regole, ora avanti rispettando gli impegni. E Fratelli d'Italia stana i candidati del PD. Al centro della pagina ancora una fotonotizia: crolla un altro albero, giunta green nel mirino, Sala in colpa, il clima, paura in via Solari, quartiere in rivolta. L'immagine è quella di un tram fermo per l'albero appunto abbattuto. Andiamo su Brescia Oggi: metro per i Tormini, idea prolungamento fino a Salò e al Garda, infrastrutture un altro obiettivo. E poi di spalla l'osservatorio, le aziende bresciane leader di sostenibilità, 4 su 5 sono green. Al centro della pagina, Desenzano capitale mondiale dei prodotti alimentari DOP, nel 2027 il grana padano protagonista della rassegna, e insomma nell'immagine il protagonista è proprio lui. E poi di spalla acque bresciane A2A, le strategie, acquedotti 32 milioni per nuovi progetti. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo: il tubo del gas era stato svitato, l'esplosione in Via Longo, trovata una pinza per il PM, gesto inconsulto, riparazione maldestra, ancora gravi i due feriti. E poi al centro della pagina il lutto, addio a Modonesi, fotografava i sentimenti. Ci spostiamo adesso anche in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura principale in alto: aperture straordinarie, restyling Torino capitale dei mercati rionali. L'occhiello, pronto un piano per il pomeriggio, la siccità fa salire i prezzi, allarme per l'aumento del carburante, il sommario: la città ha il più alto numero di banchi pro capite d'Italia, così si sfida inflazione e carovita. Altri due inserti dall'interno: la giornata della salute mentale, bullismo, dipendenza, disagi in cura, oltre 5.000 ragazzi. E poi l'evento, le ATP Finals senza Sinner, tifosi delusi, ma lo show resta, notizia che approfondiamo poi anche nella rassegna dedicata ai quotidiani sportivi. Al centro della pagina Lange, fotoreporter ai musei reali, l'attrice ha presentato la mostra Still Image, il mio diario visivo sul mondo. Andiamo in Liguria, il secolo XIX per quanto riguarda le notizie dal territorio. Ansaldo Nucleare diventa una divisione di energia, via libera del consiglio di amministrazione, la D Fabri, investiremo di più. E poi il nautico festeggia il record, almeno 15.000 visitatori in più nel 2027, arrivano le firme del salone del mobile. Ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica, a casa le emergenze finiscono, la fondazione antiusura, il 60% delle richieste di aiuto presentate alla Onlus riguarda l'abitazione, non solo affitti non pagati ma anche spese di mutua, amministrazione e bollette. Questa è l'apertura. Al centro della pagina anche qui la foto, notizia del porto, salone, nuovo record di visitatori, ora rotta sull'alleanza con Milano. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, a Eraclea era mafia, in carcere il boss Donadio, l'apertura principale, la conferma definitiva della Cassazione, legati ai casalesi, 27 condanne. Poi in Veneto, immigrazione in 15 nel casolare per 6 stop del TAR all'azienda di...

0: di taglio centrale, la pedemontana si mangia 11 milioni, Veneto pochi transiti, sale il costo per la regione Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, striscioni bruciati, esposto CGL, scuola, vari episodi di vandalismo sulle scritte antidecreto, qui nessuno è straniero, e poi studenti in piazza in solidarietà alla Francia. Al centro della pagina l'alta apertura, 2 milioni sull'Appennino, la regione premia chi assume, poi primo giro in città il tram, e c'è l'immagine, insomma bastano poche parole per capire di che cosa stiamo parlando. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Bibi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, Firenze, bufera sul telo antidecreto strappato dalla scuola e poi rimesso, e di taglio centrale invece liceo rinnovato dopo 3 anni e 7 milioni, Pistoia, nuove aule, sicurezza sismica e restyling allo scientifico Amedeo Duca d'Aosta. Due notizie ancora dall'interno: Montecatini cambia il vertice dei vigili urbani, da Prato la CMC rassicura il sottopasso si farà. Siamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, tensione nei licei, Cavour occupato, i presidi in linea dura, proteste in vari istituti ad opera dei collettivi studenteschi, Rusconi, piccola minoranza a identificare i responsabili. Poi c'è una bella immagine dell'Eur, il quartiere di Roma, l'Eur mette in mostra i suoi 90 anni, una storia proiettata verso il futuro. La cronaca: esplode un'altra bomba carta, colpito un palazzo a San Basilio. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina Stadio Olimpico, restyling da 150 milioni, lavori al via la prossima estate, l'impianto avrà 70.000 posti reali, l'obiettivo è ospitare la finale di Euro 2032. In alto poi l'altra apertura, la contestazione, gli studenti occupano il liceo Cavour, riparte la stagione delle proteste a scuola. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in campagna tra le notizie del territorio, giro d'affari da 8 miliardi, 9 mila addetti, Nola, i primi 40 anni del CIS, Fitto, un modello per l'Europa. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Economy News. Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave come i veicoli ibridi e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:39.
2: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
6: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
6: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
7: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
6: Maltempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
9: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso, come sempre a quest'ora, anche ai principali quotidiani sportivi di questo mercoledì 7 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora, iniziamo subito dal Corriere dello Sport, edizione nazionale, al centro della pagina un gioco di parole, un richiamo anche ad un l'incipit di una famosa poesia: Tamo Pio Bobo, fenomeno Esposito a numeri impressionanti, autorizza bei paragoni. Mancini potrà essere il nuovo Vieri, questo il virgolettato del commissario tecnico della nazionale maggiore, ha segnato 7 reti in 13 partite. In azzurro solo Meazza c'era riuscito alla sua età. Per il commissario tecnico ha un futuro da top come l'ex nerazzurro e Toni. L'Inter ha blindato, ma l'Arsenal continua a osservarlo. In alto poi la questione dei vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio. Da Malagò a Malagò subito accolta la proposta del presidente del CONI Bonfiglio: unica strada per non andare allo scontro, le nuove elezioni a dicembre, vicenda triste e imbarazzante. Alla fine ha vinto il buon senso, questo il virgolettato, il ce lo chiede lo commissario FIGC all'unanimità per succedere a se stesso. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, le occasioni mancate, FGG CONI, un finale all'italiana. Di spalla poi Allegri nei guai, Vergara KO, Napoli devastato dalla sosta, altro infortunio dopo Oliveira e Favasuli per Antonio, un mese di stop. E poi l'articolo sulla ripartenza della Serie A dopo la pausa per le nazionali, l'articolo è di Alberto Polverosi, Serie A incognita ripartenza. Cristiano si pente, Ronaldo chiedo scusa, torno, Jorge Jesus si è rimangiato la parola data, sono disponibile a rientrare. Di taglio basso, esclusivo, una giornata con Dybala, Paolo ha voluto incontrare lo street artist Druggi, c'eravamo anche noi, c'era la redazione evidentemente anche del Corriere dello Sport. E poi la notizia del giorno, quella che abbiamo trovato anche sulle prime pagine dei principali quotidiani generalisti, la notizia che arriva dal tennis riguarda il numero uno Sinner, stop in campo nel 2027, l'annuncio di Jannik che il ginocchio deve guarire, Zverev diventerà numero uno, la questione è soltanto matematica evidentemente. Articolo che troviamo in apertura, in alto su Tutto Sport. Sinner, l'anno che verrà, il 2026 è finito, niente Torino, penso al futuro, devo curarmi il ginocchio, voglio tornare al 100%, mi dispiace tanto per le finals. Cirillo Russo, sei nei nostri cuori, ti aspettiamo ora, forza Cobolli, la terapia conservativa per scongiurare l'operazione, Panatta e Binaghi, la salute prima di tutto, Zverev gli soffierà il numero uno, i ritorni di Alcaraz e Djokovic. Ma al centro della pagina si torna a parlare della nazionale italiana, azzurro Juve, le manovre bianconere sul romano, Dombia e Endur, l'italo-svizzero del Cagliari che lo acquisterà per 6,5 milioni, è stato seguito al Dallara da Carnevali, Ottolini e Chiellini, vogliono prenderlo prima che venga a costare troppo come Alaj Begovic, per il centrocampista dello Sporting già si era mosso Comolli ai tempi del Venezia, per quello della Fiorentina va scardinata resistenza, la resistenza viola. Di spalla anche qui Malagò, da presidente a commissario, la mandracata e il titolo, il CONI vota all'unanimità, l'attuale numero uno resta alla guida della FIGC con un ruolo diverso in attesa delle elezioni del 14 dicembre in cui ci sarà un candidato unico, l'uomo giusto, il resto è sbagliato, l'articolo e la considerazione di Guido Vacciago. E poi di spalla, anzi di taglio basso, Pellegri pronto e felice, il Toro ritrova il suo attaccante in panchina con l'Udinese dopo il biennio in prestito ai due crociati rotti, torna a disposizione, sono motivatissimo, una risorsa preziosa per Abate, con Zapata a mezzo servizio e Adams ancora in dubbio. Di spalla poi la Formula 1, domenica a Singapore, Kimi mondiale, altro assist, Russell va in penalità. Andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, l'apertura al centro della pagina c'è la foto di Malagò, 1, 2, 3, sempre Malagò, da presidente FIGC a commissario, la rielezione in dicembre. E poi in alto invece a fianco alla testata, Russell scatta dall'ultima fila, chance Antonelli per l'allungo Formula 1 a Singapore. Di spalla, giovani in evidenza, Nuova Italia, il CT Mancini ha già trovato le certezze. Poi di taglio più basso, staffette miste, oro e argento, colpo Vidar alla Treballi, parliamo naturalmente di ciclismo e parliamo degli europei. Di taglio basso, la storia dal Bayern alla Cremonese via Juventus, Licina e il talento che somiglia ad Ildiz. E poi il basket, l'Eurolega non accetta l'offerta dell'NBA, in ballo l'acquisizione del torneo, i proprietari dei club tra cui l'Olimpia Milano riuniti a Cernobbio si continuerà a trattare. Andiamo sul Romanista, l'apertura, Piazza del Popolo, il titolo, c'è uno stadio in festa per la Roma dopo la sosta in trasferta e in casa, come il Real, un rientro col botto, sul lago tornano i finora discriminati romani e romanisti sugli spalti, poi arriverà all'Olimpico Mu con le sue stelle, da ieri in vendita i biglietti per la trasferta di Manchester, Gasp esalta la sua gente, avanti insieme dice il connubio, l'ambiente esiste. Poi taglio basso, Trigoria, Gloria Bryan rassicura il recupero, sto cercando di tornare il prima possibile. C'è anche l'analisi, dopo la pausa si fa fatica, tanti big match al rientro e poi lì Madrid, diavolo Dunmu recupera tutti. Dicevo, no, della notizia che riguarda Sinner, che si trova sulle prime pagine dei quotidiani generalisti. Allora torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché al centro della pagina c'è proprio lui. Sinner, l'annuncio shock, ritorno nel 2027, tennis salta le ATP Finals e perderà il numero uno in classifica. Anche Repubblica riporta questa notizia, lo fa di spalla il caso, ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Per chiudere uno sguardo invece al Mattino, che in apertura si concentra naturalmente sul Napoli. Napoli allarme infortuni, Vergara out 3 settimane, stadio Maradona poi sbloccati, 289 milioni europei più vicini, così appunto le notizie di sport. Noi con i quotidiani sportivi non solo per il momento abbiamo concluso, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952 due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo, con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un comando composto da 4 palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso al fine di ottenere un riscatto di $10,000 dai parenti dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi, subito dopo, rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 55 minuti.
11: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra, che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fari puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeno lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reim. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10.
2: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reim. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
16: Meteo.
9: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 7 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano sugli scontri in Francia, sulle proteste degli studenti, gli incidenti in tutto il paese, ma ci sono notizie naturalmente che arrivano anche dall'interno, la legge elettorale, la fiducia sulla legge elettorale, ma anche i conti e il prezzo dei carburanti, e poi ci sono i richiami sull'anniversario, oggi il 7 ottobre. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto, anzi al centro della pagina: Francia, scontri e proteste. Incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. E poi al centro della pagina, per quanto riguarda le notizie dall'estero, la Germania, l'arresto della super spia, fermato l'ex capo degli 007. Di spalla il 7 ottobre il cardinale Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, e poi lo scrittore, un trauma che ci lacera. In alto l'altra apertura riguarda la politica interna, la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo voto anticipato, e si rivede Scilipoti leader in aula, ma il sì fila liscio. E a proposito del sì che fila liscio, sentiamo anche il parere del vice segretario di Azione, Ettore Rosato.
18: La maggioranza ai numeri l'approverà, fa una legge elettorale in cui c'è un errore di fondo, quella di fare una legge solo con la maggioranza. Le regole vanno scritte insieme, su questo non hanno proprio voluto investire. Devo dire che anche da parte del centro-sinistra non c'è stata nessuna disponibilità a farlo. Un errore reciproco che naturalmente lascerà il segno. Dopodiché per noi è una legge perfetta, perché ci si adatta e vedrete che nessuno farà il 42%, non ci saranno le coalizioni che vincono, ci sarà finalmente una situazione in cui si ricomincerà a dare una funzione al capo dello Stato, che troverà una soluzione politica per questo paese europeista, senza queste due coalizioni che promettono tutto il contrario di tutto, dall'abolizione della povertà all'abolizione della Fornero all'abolizione delle accise, e invece ci potrà essere un governo che fa le cose che servono a quest'Italia.
0: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera anche l'editoriale di Sabino Cassese, la politica orfana del metodo, ascolto e scelte. E poi le tensioni nella maggioranza, l'ipotesi di Maggio, i calcoli degli alleati, accise mobili, lo sconto non c'è più, il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'Unione Europea. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto, la legge di Meloni in marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. A proposito appunto della fiducia alla legge elettorale, ascoltiamo anche le parole di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
19: C'è la sfiducia del governo nei confronti della propria maggioranza che li porta a obbligarli in qualche modo a controllarli in qualche modo. Questa, l'articolo 1, è insomma tra le parti peggiori di tutta quanta la legge. Mi pare che tutto vada come vogliono i capi, ormai questa è la democrazia dei capi, e i capi decidono, i parlamentari eseguono, e questo purtroppo è quello che a cui andrà incontro la nostra democrazia, se ancora di più se passerà a questa legge elettorale, perché il Parlamento diventerà uno strano oggetto in cui ci sono persone che obbediscono al capo e vengono elette per trascinamento rispetto al capo, e stanno pure provando a spiegare ai cittadini che la legge elettorale è un fatto tecnico che non dovrebbe interessarli. La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, che è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
0: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina, Milano città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. E poi dall'estero, Francia ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam, scontri, arresti anche a Lione e Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. Al centro della pagina c'è proprio la foto, un'immagine che racconta quello che sta succedendo, la geopolitica, poi l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. In alto la corsa dei prezzi, diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise. E in proposito sentiamo anche le parole sullo sforzo del governo, le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
20: Già oggi gli autotrasportatori hanno comunque delle agevolazioni, già chi i mezzi agricoli hanno delle agevolazioni, quindi si continuerà a lavorare, si rafforzerà il più possibile tutti quelli che sono i contributi a quelli che poi creano il prezzo del prodotto sul mercato, no? Perché questo poi può contenere anche la possibilità d'acquisto, cioè aiutare la possibilità d'acquisto da parte dei cittadini.
0: Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina non si arrendono, le immagini sono quelle che arrivano dalla Francia, Francia giovani, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo, Francia giovani, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, è l'occhiello. Ci spostiamo anche sul Messaggero, diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, caro carburanti stoppa lo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Poi di taglio più basso, legge elettorale, primo sì, sinistra, incostituzionale, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, ODG di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. Oggi la terza fiducia, domani voto finale, il voto è segreto. Al centro della pagina le immagini dalla Francia, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Il Giornale, l'apertura, la piazza di Allah, oltraggio al 7 ottobre, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas, in Italia Scatasuna e musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista El Khoudry in carcere tenta il suicidio. Il Tempo apre con l'articolo dedicato al 7 ottobre, negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom ebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento europeo, all'antisemitismo quotidiano. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, mercati finanziari, emissioni di titoli di Stato mai così in alto nel 2026 e saliranno ancora. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
21: L'almanacco del giorno.
22: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952, due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo, con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un comando composto da quattro palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma, dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali, ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso, al fine di ottenere un riscatto di $10,000 dai parenti, dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi subito dopo rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 10 e 17 minuti.
4: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
21: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
11: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
23: Non si tratta di spettro dei franchitiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
1: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
11: Un'ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
4: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione e di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex convento San Bonaventura di Caltagirone, passando per l'ex carcere di Reggio Calabria affacciato sullo stretto a Casa Nappi vicino alla Basilica di Loreto. Le offerte potranno essere presentate fino all'11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a gare e aste e ai progetti di valorizzazione temporary use.
11: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Meteo.
9: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è al centro della pagina. San Siro, il TAR respinge i ricorsi. Via libera Inter e Milan, Scavuzzo, regole rispettate. Corbani, scelta irragionevole. L'occhiello, vendita dello stadio. I giudici hanno rilevato nei documenti indeterminatezza e mutevolezza dei ricorrenti. Questo è proprio il richiamo al dispositivo. Al centro della pagina poi il ricordo: 25 anni fa la strage di Linate, un seme di speranza da una tragedia immane. Il virgolettato, c'è la foto, l'immagine della sciagura. In alto poi l'altra apertura, il reportage consolato americano, la CAD della via, i risarcimenti, sottopagati, impauriti e intimiditi, la coda degli operatori. E poi ancora Fondazione Feltrinelli, Tarantino, Casa e Lavoro, Milano apra porte nuove di spalla dopo l'agguato liceo Einstein, no alla violenza politica, in 3.000 al presidio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, stadio, il TAR dà il calcio d'inizio, Milan e Inter festeggiano in silenzio, bocciati ricorsi di comitati e residenti, finisce 5-0 per i club che entro un mese sveleranno il nuovo San Siro. La vice sindaco Scavuzzo: seguite le regole, ora avanti rispettando gli impegni. E Fratelli d'Italia stana i candidati del PD. Al centro della pagina ancora una fotonotizia: crolla un altro albero, giunta green nel mirino, Sala in colpa il clima, paura in via Solari, quartiere in rivolta. L'immagine è quella di un tram fermo per l'albero appunto abbattuto. Andiamo su Brescia Oggi: metro per i Tormini, idea prolungamento fino a Salò e al Garda, infrastrutture un altro obiettivo. E poi di spalla lo osservatorio le aziende bresciane leader di sostenibilità, 4 su 5 sono green. Al centro della pagina, Desenzano capitale mondiale dei prodotti alimentari DOP, nel 2027 il Grana Padano protagonista della rassegna, e insomma nell'immagine il protagonista è proprio lui. E poi di spalla, Acque Bresciane A2A, le strategie, acquedotti 32 milioni per nuovi progetti. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, il tubo del gas era stato svitato, l'esplosione in Via Longo, trovata una pinza per il PM, gesto in consulto, riparazione maldestra, ancora gravi i due feriti. E poi al centro della pagina il lutto, addio a Modonesi, fotografava i sentimenti. Ci spostiamo adesso anche in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura principale in alto, aperture straordinarie, restyling Torino capitale dei mercati rionali, l'occhiello pronto, un piano per il pomeriggio, la siccità fa salire i prezzi, allarme per l'aumento del carburante, il sommario, la città ha il più alto numero di banchi pro capite d'Italia, così si sfida inflazione e carovita. Altri due inserti dall'interno, la giornata della salute mentale, bullismo, dipendenza, disagi in cura, oltre 5.000 ragazzi. E poi l'evento, le ATP Finals senza Sinner, tifosi delusi, ma lo show resta, notizia che approfondiamo poi anche nella rassegna dedicata ai quotidiani sportivi. Al centro della pagina Lange, fotoreporter ai musei reali, l'attrice ha presentato la mostra Still Image, il mio diario visivo sul mondo. Andiamo in Liguria, il secolo XIX per quanto riguarda le notizie dal territorio. Ansaldo Nucleare diventa una divisione di energia, via libera del consiglio di amministrazione, la D-Fabri investiremo di più. E poi il nautico festeggia il record, almeno 15.000 visitatori in più nel 2027, arrivano le firme del salone del mobile. Ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica, a casa le emergenze finiscono, la fondazione antiusura, il

0: con addio l'apertura principale, la conferma definitiva della Cassazione legati ai casalesi, 27 condanne, poi in Veneto immigrazione in 15 nel casolare per 6 stop del TAR all'azienda di taglio centrale, la pedemontana si mangia 11 milioni, Veneto pochi transiti, sale il costo per la regione Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, striscioni bruciati, esposto CGL, scuola, vari episodi di vandalismo sulle scritte antidecreto, qui nessuno è straniero, e poi studenti in piazza in solidarietà alla Francia. Al centro della pagina, l'alta apertura, 2 milioni sull'Appennino, la regione premia chi assume, poi primo giro in città del tram e c'è l'immagine, insomma bastano poche parole per capire di che cosa stiamo parlando. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Bibi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, Firenze, bufera sul telo antidecreto strappato dalla scuola e poi rimesso, e di taglio centrale invece liceo rinnovato dopo 3 anni e 7 milioni, Pistoia, nuove aule, sicurezza sismica e restyling allo scientifico Amedeo Duca d'Aosta. Due notizie ancora dall'interno, Montecatini cambia il vertice dei vigili urbani, da Prato la CMC rassicura il sottopasso si farà. Siamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, tensione nei licei, Cavour occupato, i presidi linea dura, proteste in vari istituti ad opera dei collettivi studenteschi, Rusconi, piccola minoranza a identificare i responsabili. Poi c'è una bella immagine dell'Eur, il quartiere di Roma, l'Eur mette in mostra i suoi 90 anni, una storia proiettata verso il futuro. La cronaca, esplode un'altra bomba carta, colpito un palazzo a San Basilio. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina, Stadio Olimpico, restyling da 150 milioni, lavori al via la prossima estate, l'impianto avrà 70.000 posti reali, l'obiettivo è ospitare la finale di Euro 2032. In alto poi l'altra apertura, la contestazione, gli studenti occupano il liceo Cavour, riparte la stagione delle proteste a scuola. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, tra le notizie del territorio, giro d'affari da 8 miliardi, 9.000 addetti, Nola, i primi 40 anni del CIS, Fitto, un modello per l'Europa. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Economy News. Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave come i veicoli ibridi e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi, Meloni con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i

0: comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 10 e 35 minuti.
3: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
1: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
3: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
8: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso, come sempre a quest'ora, anche ai principali quotidiani sportivi di questo mercoledì 7 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora, iniziamo subito dal Corriere dello Sport, edizione nazionale, al centro della pagina un gioco di parole, un richiamo anche ad un l'incipit di una famosa poesia: Tamo Pio Bobo, fenomeno Esposito a numeri impressionanti, autorizza bei paragoni. Mancini potrà essere il nuovo Vieri, questo il virgolettato del commissario tecnico della nazionale maggiore, ha segnato 7 reti in 13 partite. In azzurro solo Meazza c'era riuscito alla sua età. Per il commissario tecnico ha un futuro da top come l'ex nerazzurro e Toni. L'Inter ha blindato, ma l'Arsenal continua a osservarlo. In alto poi la questione dei vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio. Da Malagò a Malagò subito accolta la proposta del presidente del CONI Bonfiglio: unica strada per non andare allo scontro, le nuove elezioni a dicembre, vicenda triste e imbarazzante. Alla fine ha vinto il buon senso, questo il virgolettato, il ce lo chiede lo commissario FIGC all'unanimità per succedere a se stesso. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, le occasioni mancate, FGG Coni, un finale all'italiana. Di spalla poi Allegri nei guai, Vergara KO, Napoli devastato dalla sosta, altro infortunio dopo Oliveira e Favasuli per Antonio, un mese di stop. E poi l'articolo sulla ripartenza della Serie A dopo la pausa per le nazionali, l'articolo è di Alberto Polverosi. Serie A incognita, ripartenza. Cristiano si pente, Ronaldo chiedo scusa, torno, Jorge Jesus si è rimangiato la parola data, sono disponibile a rientrare. Di taglio basso, esclusivo, una giornata con Dybala, Paolo ha voluto incontrare lo street artist Druggi, c'eravamo anche noi, c'era la redazione evidentemente anche del Corriere dello Sport. E poi la notizia del giorno, quella che troviamo, abbiamo trovato anche sulle prime pagine dei principali quotidiani generalisti, la notizia che arriva dal tennis e riguarda il numero uno Sinner, stop in campo nel 2027, l'annuncio di Gianni che il ginocchio deve guarire, Zverev diventerà numero uno, la questione è soltanto matematica evidentemente. Articolo che troviamo in apertura, in alto su Tutto Sport, Sinner l'anno che verrà, il 2026 è finito, niente Torino, penso al futuro, devo curarmi il ginocchio, voglio tornare al 100%, mi dispiace tanto per le finals. Cirillo Russo, sei nei nostri cuori, ti aspettiamo ora, forza Cobolli, la terapia conservativa per scongiurare l'operazione, Panatta e Binaghi, la salute è prima di tutto, Zverev gli soffierà il numero uno, i ritorni di Alcaraz e Djokovic. Ma al centro della pagina si torna a parlare della nazionale italiana, azzurro Juve, le manovre bianconere su Romano, Dombia e Endur, l'italo-svizzero del Cagliari che lo acquisterà per 6,5 milioni, è stato seguito al Dallara da Carnevali, Ottolini e Chiellini, vogliono prenderlo prima che venga a costare troppo come Alai Begovic, per il centrocampista dello Sporting già si era mosso Comolli ai tempi del Venezia, per quello della Fiorentina va scardinata resistenza, la resistenza viola. Di spalla anche qui Malagò, da presidente a commissario, la mandracata e il titolo, il CONI vota all'unanimità, l'attuale numero uno resta alla guida della FIGC con un ruolo diverso in attesa delle elezioni del 14 dicembre in cui ci sarà un candidato unico, l'uomo giusto, il resto è sbagliato, l'articolo e la considerazione di Guido Vaciago. E poi di spalla, anzi di taglio basso, Pellegri pronto e felice, il Toro ritrova il suo attaccante in panchina con l'Udinese dopo il biennio in prestito ai due crociati rotti, torna a disposizione, sono motivatissimo, una risorsa preziosa per Abate, con Zapata a mezzo servizio e Adams ancora in dubbio. Di spalla poi la Formula 1, domenica a Singapore, Kimi mondiale, altro assist, Russell va in penalità. Andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, l'apertura al centro della pagina c'è la foto di Malagò, 1, 2, 3, sempre Malagò, da presidente FIGC a commissario, la rielezione in dicembre. E poi in alto invece a fianco alla testata, Russell scatta dall'ultima fila, chance Antonelli per l'allungo Formula 1 a Singapore. Di spalla giovani in evidenza, Nuova Italia, il CT Mancini ha già trovato le certezze. Poi di taglio più basso, staffette miste, oro e argento, colpo Vidar alla Treballi, parliamo naturalmente di ciclismo e parliamo degli europei. Di taglio basso, la storia dal Bayern alla Cremonese via Juventus, Licina, il talento che somiglia ad Ildiz. E poi il basket, l'Eurolega non accetta l'offerta dell'NBA, in ballo l'acquisizione del torneo, i proprietari dei club tra cui l'Olimpia Milano riuniti a Cernobbio si continuerà a trattare. Andiamo sul Romanista, l'apertura, Piazza del Popolo, il titolo, c'è uno stadio in festa per la Roma dopo la sosta in trasferta e in casa, come il Real, un rientro col botto sul lago, tornano i finora discriminati romani e romanisti sugli spalti, poi arriverà all'Olimpico Mu con le sue stelle, da ieri in vendita i biglietti per la trasferta di Manchester, Gasp esalta la sua gente, avanti insieme dice il connubio, l'ambiente esiste. Poi taglio basso, Trigoria, Gloria Bryan rassicura il recupero, sto cercando di tornare il prima possibile. C'è anche l'analisi, dopo la pausa si fa fatica, tanti big match al rientro e poi lì Madrid, diavolo, Dunmu recupera tutti. Dicevo, no, della notizia che riguarda Sinner, che si trova sulle prime pagine dei quotidiani generalisti. Allora torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché al centro della pagina c'è proprio lui. Sinner, l'annuncio shock, ritorno nel 2027, tennis salta le ATP Finals e perderà il numero uno in classifica. Anche Repubblica riporta questa notizia, lo fa di spalla il caso, ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Per chiudere uno sguardo invece al Mattino, che in apertura si concentra naturalmente sul Napoli. Napoli allarme infortuni, Vergara out 3 settimane, stadio Maradona poi sbloccati, 289 milioni europei più vicini, così appunto le notizie di sport. Noi con i quotidiani sportivi e non solo per il momento abbiamo concluso, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, mercoledì 7 ottobre, beata Vergine Santa Maria del Rosario, il sole sorge a Roma alle 7:10 e tramonta alle 18:41. A Milano sorge invece alle 7:27 e tramonta alle 18:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1826 a Quincy, nel Massachusetts, viene inaugurata la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America. Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentato ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Nel 1952 due ingegneri e inventori statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, brevettano il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Nel 1985 avviene il dirottamento della nave Achille Lauro mentre si trova in crociera nel Mediterraneo con oltre 700 passeggeri a bordo. L'azione terroristica è realizzata da un commando composto da 4 palestinesi imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, i quali irrompono alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo un marinaio. I dirottatori, per rilasciare la nave, chiedono in cambio la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele, ma nel frattempo individuano un passeggero ebreo e paralitico con passaporto americano e lo uccidono gettandone il cadavere in mare. Compie oggi 49 anni Lapo Elkan, l'estroso imprenditore figlio di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkan, nonché fratello del presidente di Stellantis John e nipote del grande industriale Gianni Agnelli. Spesso al centro anche delle cronache mondane, nel 2005 Lapo viene trovato in coma dopo una notte trasgressiva trascorsa con dei transessuali ed è immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, in seguito ad una overdose da mix di oppio, eroina e cocaina. Nel 2016 farà di nuovo scalpore inscenando un sequestro di se stesso al fine di ottenere un riscatto di $10,000 dai parenti dopo che aveva finito il denaro a sua disposizione. Scoperto dalla polizia, verrà arrestato e poi, subito dopo, rilasciato. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 10 e 50 minuti.
7: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Ayalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio,
11: i cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città, Parigi, Lione e Strasburgo. Strasburgo gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
8: Due persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Le due vittime sono state registrate nel distretto di Darniazia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo due persone. Danni sono stati segnalati anche in altri distretti, colpiti edifici non residenziali, alcuni magazzini. Stop agli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire, tradito il patto con i consumatori di un tetto fino alla fine di ottobre. Governo in difficoltà tra promesse impossibili e delusioni degli elettori. Il servizio della redazione.
12: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
8: Parliamo di sicurezza urbana. Maxi operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri a Napoli, nel centralissimo rione Sanità. 193 persone identificate. Arrestato un cinquantenne con precedenti nella cui abitazione i militari hanno trovato droga e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. All'interno di un vano contatori della rete telefonica è stata trovata anche una pistola priva di matricola e 26 proiettili. Lo sport e il calcio. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che perde altri tre giocatori. Ieri la doccia fredda per Antonio Vergara, che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale. Più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e i 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone, il Venezia in campionato e il match di Champions con il Villarreal. Il basket. Tutto rimandato, l'Europa rifiuta l'offerta dell'NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
1: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
13: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 7 ottobre, ancora buon giorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Oggi è appunto il 7 ottobre e ci sono alcuni quotidiani che si concentrano sull'anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, ma tra le notizie in primo piano troviamo anche le preoccupazioni per quanto avvenuto in Siberia nel laboratorio russo e anche naturalmente i disordini in Francia. Allora, siccome è il 7 ottobre, noi apriamo con i quotidiani israeliani, di fatto i quotidiani medio orientali. Partiamo proprio dal Jerusalem Post, che la notizia ce l'ha chiaramente in apertura. 3 anni di distanza, il 7 ottobre non è ancora passato per gli israeliani. La guerra iniziata la mattina del 7 ottobre ancora irrisolta, scrive il quotidiano israeliano. Hamas non è stato disarmato, il suo futuro a Gaza resta incerto e la questione di chi governerà Gaza rimane senza risposta. E poi forze di difesa israeliane, IDF, polizia e Shin Bet conducono una valutazione congiunta in preparazione della prossima stagione elettorale considerata delicata. C'è anche un'ultima ora: gli Houthi lanciano un attacco all'aeroporto dello Yemen mentre un satellite mostra attività in un sito nucleare segreto iraniano. Restiamo in Israele, andiamo sull'altro quotidiano, uno degli altri principali quotidiani. Arez: a 3 anni dal 7 ottobre Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti, risolto impunito il titolo, il crollo dei servizi segreti e della sicurezza israeliani rimane irrisolto, i funzionari che hanno ignorato gli avvertimenti sull'attacco di Hamas sono ancora al comando, mentre il governo di Netanyahu ritarda un'inchiesta indipendente, la guerra continua a infuriare e le ferite non si sono ancora rimarginate. Poi al centro della pagina c'è anche un'altra notizia che arriva invece dagli Stati Uniti. Un inviato di Trump afferma che Musk ha ridotto l'antisemitismo su X. Gli esperti mettono in dubbio tale affermazione. Andiamo sul Wall Street Journal. Vi dicevo, altra notizia in evidenza quanto le notizie che arrivano, le preoccupanti informazioni che arrivano dalla Siberia. Gli Stati Uniti intensificano la pressione sulla Russia in seguito alla morte avvenuta in un laboratorio in Siberia. Questo è uno degli articoli in evidenza sul Wall Street Journal, che però riparte dal Medio Oriente. Ribelli Houthi dello Yemen attaccano 2 aeroporti in Arabia Saudita. Gli attacchi fanno seguito ad una nuova controffensiva lanciata dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita, che cercano di respingere i ribelli dalla costa del Mar Rosso. E poi America Latina, Sheinbaum, il messicano, è stufo di andare d'accordo con gli Stati Uniti. Andiamo sul New York Times. Come gli Houthi dello Yemen hanno improvvisamente preso il controllo di un'importante via navigabile, e questa è la notizia di apertura. In una sola notte una milizia alleata dell'Iran ha sconfitto le forze appoggiate dall'Arabia Saudita, prendendo il controllo della costa yemenita del Mar Rosso. Nessuno è stato in grado né ha voluto, aggiunge il quotidiano americano, fermarli. Ci spostiamo anche sul Washington Post, che invece si concentra su un'altra vicenda, quella che abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, quella di Krista Pike. Secondo i suoi avvocati è cosciente e in grado di parlare dopo il tentativo di esecuzione forzata fallito la scorsa settimana nel Tennessee. Si è tentato senza successo di giustiziare di giustiziarla tramite un'iniezione letale. La donna è tuttora ricoverata in ospedale. Andiamo in Francia, altro diciamo punto caldo del mondo per quanto riguarda le notizie. Siamo su Le Monde, movimento studentesco delle scuole superiori, Sébastien Lecornu sotto pressione dalle piazze, dall'opposizione e da Emmanuel Macron, mentre migliaia di manifestanti sfilavano martedì in tutta la Francia a sostegno della mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. Il primo ministro ha parlato per la prima volta dall'inizio di questa crisi sociale, rivolgendosi ai membri del Parlamento. Ha difeso il dispiegamento di un ingente contingente di polizia, attaccato il partito La France Insoumise. Restiamo in Francia, c'è anche Le Figaro, la rabbia degli studenti delle scuole superiori, mercoledì, quindi oggi giornata di prova per il governo dopo la massiccia mobilitazione. C'è l'editoriale di Vincent Tremolet, De Villers, crisi del liceo, autodistruzione o ripresa, si chiede. Non si tratta di una generazione rivolta, come afferma la sinistra, riecheggiando le parole di Jean-Luc Mélenchon, bensì del quadro desolante di un paese al collasso. Appunto questo e questa è l'analisi. Andiamo adesso anche in Gran Bretagna, andiamo sul Guardian. L'apertura anche qui riguarda quanto sta avvenendo in Francia. La polizia antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni mentre 250.000 persone partecipavano alle proteste scolastiche in tutta la Francia, scrive. E poi Israele: non desidero altro che piangere il trauma dei sopravvissuti agli attentati del 7 ottobre a 3 anni di distanza. Il Times, siamo sempre nel Regno Unito, Badenoch promette tagli alle tasse nella battaglia per l'anima di questa nazione. La leader dei Tory annuncerà nel suo discorso di apertura alla conferenza del partito piani per ridurre l'imposta di successione e dimezzare i contributi previdenziali per i giovani. Andiamo anche in Germania, Der Spiegel, da dove provengono i voti della CDU e per la AfD. Il primo presidente del Parlamento regionale tedesco, eletto dalla AfD, ha ottenuto 4 voti in più rispetto al numero dei seggi che AfD e BSV detengono nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Secondo lo Spiegel, i cristiano-democratici sono ora alla ricerca dei responsabili. E poi la discussione si sta formando il Parlamento regionale della Sassone-Anhalt, come dovrebbero comportarsi gli altri gruppi parlamentari nei confronti dell'AfD. Restiamo ancora in Germania. Handelsblatt: Germania e Francia intendono allentare ulteriormente il divieto di circolazione dei veicoli con motore a combustione interna. Questo è il titolo. Merz e Macron raggiungono un accordo per l'industria automobilistica. La Francia si adeguerà alla Germania per quanto riguarda l'eliminazione graduale dei motori a combustione. In cambio la Germania cederà sui suoi requisiti acquista europeo. Andiamo anche in Spagna. Il País Junta punta a sfruttare il ritorno di Puigdemont per influenzare la campagna elettorale. Titolo di apertura. E poi privati, aziende, grandi proprietari terrieri, chi possiede le case in Spagna e l'approfondimento. Chiudiamo anche con uno sguardo oltreoceano. Andiamo sul Sydney Morning Herald. Un presunto membro della gang Coconut Cartel è stato arrestato dopo che un bambino di 11 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco al volto. La notizia di apertura, un fatto di cronaca. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11:07.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
7: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: News.
11: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato da Ukrinform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero e il servizio della redazione.
12: Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso. Secondo le informazioni disponibili, le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
11: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio,
13: intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
11: Dopo l'operazione dello scorso 29 settembre, che ha consentito di sgominare una banda di falsari con fulcro a Napoli e l'arresto di 3 persone, gli sviluppi delle indagini hanno consentito di individuare anche un sistema di falsificazione che utilizzava 2 distinti siti operativi. Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino per poi essere trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove subivano le operazioni di rifinitura e perfezionamento prima della loro immissione in circolazione. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro, pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio. Nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni, al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis, contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo, prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Non c'è altro, a più tardi.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 15 minuti.
14: Sport.
15: Ben trovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
16: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis. tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
15: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca l'affare che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
10: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
14: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
15: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. A Spalato, sconfitta e rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali in rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
18: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 11:22.
17: Sport.
15: Ben trovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca, al ginocchio scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
16: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
15: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca l'affare che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
10: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature. Quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
14: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
15: Percorso netto della Spagna campione del mondo in Nations League. Con una doppietta di Merina, Spalato, le Furie Rosse hanno sconfitto in remonta 2-1 la Croazia, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. Nell'altra sfida del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, due reti di Harry Kane. Chiudiamo col basket Eurocup. Bene Napoli, seconda vittoria in altrettante gare, stavolta in Montenegro contro il Budoknost. Sconfitte invece Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona e BC Roma. In Champions debutta Varese. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
18: News. Bentrovati dalla redazione.
20: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
18: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
20: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
18: La politica. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare

0: E soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 11:29.
4: News. Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra, che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano 2 morti e 7 feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marisen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
6: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
8: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso

0: Hanno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 37 minuti.
3: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: News. Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato da Ukrinform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero, il servizio della redazione.
9: Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria, uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi, intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
8: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, quattro persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio,
10: intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi si aggiusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
8: Dopo l'operazione dello scorso 29 settembre, che ha consentito di sgominare una banda di falsari con fulcro a Napoli e l'arresto di tre persone, gli sviluppi delle indagini hanno consentito di individuare anche un sistema di falsificazione che utilizzava due distinti siti operativi. Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino per poi essere trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove subivano le operazioni di rifinitura e perfezionamento prima della loro immissione in circolazione. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro, pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio: nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni, al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis: contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo, prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Non c'è altro, a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 45 minuti.
11: Sport.
12: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
12: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affaire che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano. Con il CONI che ha dato il suo ok, chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
14: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature. E quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
15: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
12: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. A Spalato, sconfitta e rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.
7: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Economy News.
0: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 11:52 minuti.
3: Sport.
12: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo il prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis. tennis tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
12: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affare che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
14: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
15: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
12: Percorso netto della Spagna campione del mondo in Nations League. Con una doppietta di Merina, Spalato, le Furie Rosse hanno sconfitto in remota 2-1 la Croazia, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. Nell'altra sfida del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, due reti di Harry Kane. Chiudiamo col basket Eurocup. Bene Napoli, seconda vittoria in altrettante gare, stavolta in Montenegro contro il Budućnost. Sconfitte invece Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona e BC Roma. In Champions debutta Varese. È tutto, a più tardi.
16: Meteo.
7: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali, per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News. Bentrovati dalla redazione.
17: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
0: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
17: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati. Al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
0: La politica. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan.
16: Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
17: Maltempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
16: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
17: E con questo è tutto, più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale, Radio GR News.
4: Sono le 11:59.
3: Economy News, GR News.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Io amo lo spazio.
20: Anche noi, è la nostra casa.
21: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
22: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 12.
3: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione nella striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
16: Sul 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
17: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'OPTI-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
16: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
17: Maltempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
16: Economia, infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
17: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
5: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. In primo piano c'è naturalmente l'anniversario del 7 ottobre, le iniziative per l'anniversario della tragedia, dell'attacco di Hamas di 3 anni fa, ma ci sono anche altre notizie dalla discussione, dalle votazioni della legge elettorale fino agli aggiornamenti sul caso del delitto di Garlasco, e poi anche notizie di economia importanti, perché ci sono delle notizie dell'ultima ora che arrivano dal Gimbe. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, che in home page in alto porta proprio il ritaglio di questa notizia: sanità pubblica, tagli invisibili per 18,8 miliardi, un italiano su 10 rinuncia alle visite per le lunghe attese. Questa la notizia di apertura. E poi c'è una mappa, quella degli italiani che hanno più soldi sul conto corrente. Chi ha più soldi in banca? È la domanda. La mappa delle regioni è la top 10 delle province. Bolzano la più ricca, Milano è ferma, corrono Piacenza e Lecco. E poi, a proposito di economia, borsa, Europa in rosso con il petrolio sopra i 100 dollari e spread in rialzo, Asia giù con i titoli tecnologici. C'è il richiamo anche sulle questioni legate al caro energia e consumi, benzina e gasolio. Quanti distributori fanno lo sconto? Ecco dove il price cap ha retto e dove invece no. Ma in alto è riportato anche il video degli attacchi del 7 ottobre 2023, 3 anni fa, l'attacco di Hamas a Israele, le immagini entrate nella storia, così sul sito corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Passiamo invece adesso al sito della Repubblica, repubblica.it, in alto proprio il dossier Gimbe. La sanità pubblica perde 18,8 miliardi, crescono costi, assicurazioni e rinunce alle cure. E poi in primo piano anche la legge elettorale, l'incubo di Lega e Forza Italia per le urne in primavera. Fratelli d'Italia tratta con gli alleati, hanno problemi in casa, questo è un virgolettato. E poi a Montecitorio in corso il voto della fiducia sull'articolo 3, domani step finale a scrutinio segreto. E ancora il racconto: guardiani e spie tra i banchi, la fobia dei traditori a destra, Mantovano ci controlla tutti, il virgolettato. Il campo largo intanto il pressing di Conte sulla data delle primarie, dobbiamo affrettarci. Andiamo sulla stampa, in primo piano benzina e diesel, l'aumento delle accise fa paura, ora rischiamo i 3 euro al litro, questa è diciamo la visione del quotidiano di Torino. E poi l'evento a Torino, il Cannes apre Wave by Vento, le AI cambierà la storia dell'uomo, il talento italiano sfidi il mondo. A Torino poi delitto di Michel Rocco, i messaggi dell'ex amica, lo voglio morto, poi le ricerche su come avvelenarlo, così il sito della stampa, che però riporta anche la storia. Il meteo muove i prezzi dell'energia, così l'intelligenza artificiale prova ad anticipare il mercato. Andiamo sul Messaggero, che invece punta ancora sull'economia. I mercati, la borsa scivola, Milano -1%, lo spread in risalita, petrolio sopra i 100 100 dollari sale il prezzo del gas, e ci sono poi le tensioni internazionali in primo piano, in alto, in home page, maxi attacco russo su Kiev con 70 missili, 2 morti, raid di Mosca su Chernihiv, 9 vittime, ci sono purtroppo anche 3 bambini. E poi Medio Oriente, minuto di silenzio dei familiari delle vittime del 7 ottobre, Mattarella, Gaza, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Il Fatto Quotidiano, Mellonellum, 2 fiducie, Conte vuole primare subito, Elli no. Alla Camera Fratelli d'Italia silenzia le chat dei dissidenti. Domani la votazione finale, oggi Vannacci tenta la trappola ai meloniani sulle preferenze, la segretaria PD vuol rallentare sulle primarie, ma il leader 5 Stelle le chiede al più presto. Andiamo sul Giornale, che porta in evidenza invece il 7 ottobre, le parole di Mattarella in primo luogo. 7 ottobre, monito contro l'odio su base etnica e religiosa, e poi quelle di Meloni, le parole di Meloni, ricordiamo le vittime di quella barbarie, l'attacco di Hamas, il massacro di ebrei che hanno cambiato la storia del Medio Oriente, del giorno della memoria delle migliaia di vittime di Hamas, la politica condanna la violenza e la barbarie degli attentati compiuti contro soggetti inermi, infami terroristi islamici, è il virgolettato, e poi una serie di altri inserti che riguardano proprio gli eventi di oggi, 7 ottobre 2026, a 3 anni da quell'attacco. Andiamo sul Mattino, in alto il Mattino porta Garlasco, non c'è sangue sulla bici di Alberto Stasi, spunta un altro test nascosto dei risse, poi i controlli, maxi sequestro di banconote false per 400.000 euro a Napoli, ci sono 3 arresti, c'è anche il caso sempre sul Quotidiano Napoletano, braccianti schiavi clandestini nel Casertano pagati 80 centesimi a cassetta, lavoravano per 14 ore. Ci spostiamo anche a Genova, il secolo XIX, bonus Carruggi, virata del comune, nuovi criteri per gli aiuti dei negozi, ai negozi, questo il titolo di apertura, e poi sempre da Genova, gru crollata sul tetto di una RSA, 6 persone verso il processo, e ancora Andrea Doria, il relitto sta sparendo, corsa contro il tempo per salvarne la memoria. Andiamo anche in Sicilia, la Sicilia che apre il Quotidiano, la Sicilia online naturalmente, la Sicilia.it apre con l'inchiesta sul caso Garlasco, le ombre sulle analisi del RIS, perché la procura di Pavia ha riaperto il capitolo dei test scientifici, e questa la notizia di apertura. Per chiudere direi di dare anche uno sguardo al sole24ore.com, il sito online del Quotidiano di Economia. L'apertura diesel, l'Eni ribassa il prezzo, 2,21 euro bilico, tra nuovo tetto e accise mobili, prezzi in tempo reale. Poi borse Europa in rosso con il nuovo rialzo del petrolio, a Milano svetta Stellantis, questo appunto il focus per quanto riguarda i mercati finanziari. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 11 minuti.
9: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
7: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Sono le 12 e 15 minuti.
23: La rassegna stampa.
5: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti internazionali. Iniziamo da quelli medio orientali, perché oggi è l'anniversario del 7 ottobre. Il 7 ottobre è l'anniversario dell'attacco di Hamas avvenuto 3 anni fa, e il Jerusalem Post apre proprio naturalmente con questa notizia. Michael Negri al Post: mio figlio si è assunto la responsabilità. Il 7 ottobre anche i nostri leader devono farlo, lo devono alle persone che sono state cacciate dalle loro case, lo devono alle persone che sono state assassinate, lo devono alle persone che sono state violentate, lo devono ad ogni cittadino di Israele. E poi le altre notizie, c'è un'altra notizia riguardo in qualche modo il terrorismo. Shahar Nebo è stato identificato come il professore dell'Università Baran, accusato di aver pianificato un attacco terroristico di massa contro i palestinesi. All'inizio della settimana è emerso che la Procura dello Stato ha incriminato un docente di matematica dell'università per aver presumibilmente pianificato una serie di attentati terroristici di massa. Restiamo in Israele, andiamo su un altro quotidiano, su Arez, che pubblica in home page una serie di immagini, di video, di foto in movimento. I loro cari sono tornati da Gaza, ma il calvario di queste famiglie non è ancora finito. Questo è il titolo. Le ferite sono ancora in fase di guarigione. E poi aggiornamento in tempo reale: in tutto il paese gli israeliani commemorano il terzo anniversario del 7 ottobre. Ancora un gruppo di i cittadini manifestanti ha indetto un minuto di silenzio a livello nazionale per oggi, proprio per il 7 ottobre. Le proposte del 7 ottobre in tutto Israele le proteste del 7 ottobre in tutto Israele commemorano 3 anni di colpa, vergogna e rimpianto, quindi c'è anche tanta critica che arriva dall'interno stesso di Israele, che troviamo anche forte sulle prime pagine, sulle home page dei siti di informazione. Andiamo nel Regno Unito col Guardian, che comunque in apertura a questa notizia: i partecipanti al lutto si sono riuniti presso il luogo del festival musicale Nova, mentre Israele commemora il 3° anniversario degli attentati del 7 ottobre compiuti da Hamas. Ma sul Guardian ci sono anche altre notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina. Un drone della Marina Militare ha colpito una petroliera a largo della città turistica russa di Sochi, provocando un vasto incendio, e il tutto è documentato da un video anche piuttosto inquietante di questo attacco in mare. E poi ancora, restando nel Regno Unito, il Times riporta di taglio basso, anzi taglio centrale nella home page: sono stato preso in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, mi sembra di essere ancora lì, le ferite di Mia Shen sono guarite. Dopo gli attacchi terroristici in Israele di 3 anni fa, la sua mente è ancora a pezzi. Questa è una delle tante testimonianze. Ci spostiamo adesso invece in Germania, il Tagesspiegel che apre con la politica: il 60% sulle vincite extra, l'approccio della Polonia alla lotta contro gli alti prezzi del carburante, un modello anche per la Germania, quindi parliamo di economia. La Polonia ha agito tempestivamente contro gli alti prezzi del carburante, ora sta anche traendo profitto dalla crisi delle compagnie petrolifere. A Berlino invece si aspettano aiuto solo da Bruxelles, non deve per forza andare così. Ma c'è un richiamo alle iniziative di commemorazione del 7 ottobre: il trauma del 7 ottobre, sono vivo ma tutta la mia vita è cambiata. Louis Sarr è stato rapito da Hamas 3 anni fa, ci sono voluti diversi mesi prima che l'esercito riuscisse a liberarlo. Oggi afferma: a Gaza non ci sono innocenti. Andiamo su Der Spiegel, che si concentra invece su quanto avviene negli Stati Uniti. Improvvisamente persino le roccaforti repubblicane stanno vacillando a causa di Donald Trump, questo il titolo. Dal Texas all'Ohio all'Alaska, pochi giorni dalle elezioni di metà mandato, i candidati repubblicani nelle roccaforti del Partito Repubblicano sono sotto pressione. Il presidente Trump sta diventando un peso sempre maggiore per loro. La sua ultima gaffe lo dimostra, e c'è tanto copertina, di sintesi di quello che in maniera grafica sembra stia avvenendo. Andiamo anche in Francia, Le Monde, che ancora si concentra sui disordini, sulle manifestazioni studentesche, ma si concentra soprattutto sull'effetto di un'arma in dotazione alla polizia, l'Efson, questa granata stordente il cui utilizzo è stato sospeso dal governo dopo la mutilazione di uno studente delle superiori, così scrive appunto Le Monde, che poi pubblica al centro della home page: 3 anni dopo il 7 ottobre, i traumi e i punti ciechi di Israele, l'infinito trauma di Omer Shemtov, ex ostaggio israeliano tenuto prigioniero per 505 giorni da Hamas, e ancora il messaggio di pace di Aviva e Kate Siegel, 2 ex ostaggi di Hamas, nonostante il dolore. Le Figaro, restando in Francia: il malato d'Europa, anello debole, momento greco, la situazione finanziaria della Francia aspramente criticata dalla stampa internazionale, così pubblica appunto il quotidiano della capitale. Ci spostiamo anche in Spagna, il País, che continua ad avere in home page le notizie riguardanti i proprietari terrieri, in questo caso le proprietà private, aziende o grandi proprietari terrieri. Chi possiede le case in Spagna, si chiede, c'è proprio una tabella. E poi come sono cambiati i voti dal 2023, sondaggi suddivisi per generare reddito, età, per genere, reddito, età e ideologia. Negli Stati Uniti il Wall Street Journal in alto ai giovani americani che si sono trasferiti in Israele dopo il 7 ottobre, controcorrente rispetto alla grande ondata migratoria. Alcuni ebrei americani stanno cercando di ottenere la cittadinanza israeliana scegliendo di arruolarsi. Ancora il Washington Post, mezzo miliardo di dollari spesi dal Partito Repubblicano non bastano a influenzare i sondaggi, questo è il titolo di apertura. E poi Trump vuole trasformare il suo campo da golf di West Palm Beach nel nuovo Camp David. Andiamo per chiudere anche sull'Ukrainska Pravda, perché ci sono stati attacchi molto violenti anche questa notte. Nel primo mattino un attacco missilistico russo su Priluki uccide 9 persone, recuperati dai resti 3 bambini dalle macerie. Questa naturalmente la notizia di apertura. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
11: Sono le 12 e 23 minuti.
8: News.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato da Ukrinform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero e il servizio della redazione.
12: Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria, uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi, intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
5: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio,
15: intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi si aggiusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
5: Dopo l'operazione dello scorso 29 settembre, che ha consentito di sgominare una banda di falsari con fulcro a Napoli e l'arresto di 3 persone, gli sviluppi delle indagini hanno consentito di individuare anche un sistema di falsificazione che utilizzava 2 distinti siti operativi. Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, per poi essere trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove subivano le operazioni di rifinitura e perfezionamento prima della loro immissione in circolazione. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro, pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio. Nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni, al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo 7 in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Non c'è altro, a più tardi.
23: Meteo.
7: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
23: GR News.
0: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
23: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
4: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. In primo piano c'è naturalmente l'anniversario del 7 ottobre, le iniziative per l'anniversario della tragedia, dell'attacco di Hamas di 3 anni fa, ma ci sono anche altre notizie dalla discussione, dalle votazioni della legge elettorale fino agli aggiornamenti sul caso del delitto di Garlasco, e poi anche notizie di economia importanti, perché ci sono delle notizie dell'ultima ora che arrivano dal Gimbe. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, che in home page in alto porta proprio il ritaglio di questa notizia: sanità pubblica, tagli invisibili per 18,8 miliardi, un italiano su 10 rinuncia alle visite per le lunghe attese. Questa la notizia di apertura. E poi c'è una mappa, quella degli italiani che hanno più soldi sul conto corrente. Chi ha più soldi in banca? È la domanda. La mappa delle regioni è la top 10 delle province. Bolzano, la più ricca, Milano è ferma, corrono Piacenza e Lecco.

0: E poi, a proposito di economia, borsa, Europa in rosso con il petrolio sopra i $100 e spread in rialzo, Asia giù con i titoli tecnologici. C'è il richiamo anche sulle questioni legate al caro energia e consumi, benzina e gasolio. Quanti distributori fanno lo sconto? Ecco dove il price cap ha retto e dove invece no. Ma in alto è riportato anche il video degli attacchi del 7 ottobre 2023, 3 anni fa l'attacco di Hamas a Israele, le immagini entrate nella storia, così sul sito Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Passiamo invece adesso al sito della Repubblica, Repubblica.it, in alto proprio il dossier Gimbe, la sanità pubblica perde 18,8 miliardi, crescono costi, assicurazioni e rinunce alle cure. E poi in primo piano anche la legge elettorale, l'incubo di Lega e Forza Italia per le urne in primavera. Fratelli d'Italia tratta con gli alleati, hanno problemi in casa, questo è un virgolettato. E poi a Montecitorio in corso il voto della fiducia sull'articolo 3, domani step finale a scrutinio segreto. E ancora il racconto, guardiani e spie tra i banchi, la fobia dei traditori a destra, Mantovano ci controlla tutti, il virgolettato. Il campo largo intanto il pressing di Conte sulla data delle primarie, dobbiamo affrettarci. Andiamo sulla stampa, in primo piano benzina e diesel, l'aumento delle accise fa paura, ora rischiamo i 3 euro al litro, questa è diciamo la visione del quotidiano di Torino. E poi l'evento a Torino, il Cannes apre Wave by Vento, le AI cambierà la storia dell'uomo, il talento italiano sfidi il mondo. A Torino poi delitto di Michel Roku, i messaggi dell'ex amica, lo voglio morto, poi le ricerche su come avvelenarlo, così il sito della stampa, che però riporta anche la storia, il meteo muove i prezzi dell'energia, così l'intelligenza artificiale prova ad anticipare il mercato. Andiamo sul Messaggero, che invece punta ancora sull'economia, i mercati, la borsa scivola, Milano -1%, lo spread in risalita, petrolio sopra i $100, sale il prezzo del gas. E ci sono poi le tensioni internazionali in primo piano, in alto, in home page, maxi attacco russo su Kiev con 70 missili, 2 morti, raid di Mosca su Chernihiv, 9 vittime, ci sono purtroppo anche 3 bambini. E poi Medio Oriente, minuto di silenzio dei familiari delle vittime del 7 ottobre, Mattarella, Gaza, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Il Fatto Quotidiano, Mellonellum, 2 fiducie, Conte vuole primare subito, Elli no. Alla Camera Fratelli d'Italia silenzia le chat dei dissidenti, domani la votazione finale, oggi Vannacci tenta la trappola ai meloniani sulle preferenze, la segretaria PD vuol rallentare sulle primarie, mai il leader 5 Stelle le chiede al più presto. Andiamo sul Giornale, che porta in evidenza invece il 7 ottobre, le parole di Mattarella in primo luogo, 7 ottobre monito contro l'odio su base etnica e religiosa. E poi quelle di Meloni, le parole di Meloni, ricordiamo le vittime quella barbarie, l'attacco di Hamas, il massacro di ebrei che hanno cambiato la storia del Medio Oriente, del giorno della memoria delle migliaia di vittime di Hamas, la politica condanna la violenza e la barbarie degli attentati compiuti contro soggetti inermi, infami terroristi islamici, è il virgolettato. E poi una serie di altri inserti che riguardano proprio gli eventi di oggi, 7 ottobre 2026, a 3 anni da quell'attacco. Andiamo sul Mattino, in alto il Mattino porta Garlasco, non c'è sangue sulla bici di Alberto Stasi, spunta un altro test nascosto dei RIS. E poi i controlli, maxi sequestro di banconote false per 400.000 euro a Napoli, ci sono 3 arresti. C'è anche il caso, sempre sul Quotidiano Napoletano, braccianti schiavi clandestini nel Casertano pagati 80 centesimi a cassetta, lavoravano per 14 ore. Ci spostiamo anche a Genova, il secolo XIX, bonus Carruggi, virata del comune, nuovi criteri per gli aiuti ai negozi, questo il titolo di apertura, e poi sempre da Genova, gru crollata sul tetto di una RSA, 6 persone verso il processo, e ancora Andrea Doria, il relitto sta sparendo, corsa contro il tempo per salvarne la memoria. Andiamo anche in Sicilia, la Sicilia che apre il quotidiano La Sicilia online, naturalmente la sicilia.it apre con l'inchiesta sul caso Garlasco, le ombre sulle analisi del RIS, perché la procura di Pavia ha riaperto il capitolo dei test scientifici, e questa la notizia di apertura. Per chiudere direi di dare anche uno sguardo al sole24ore.com, il sito online del quotidiano di economia. L'apertura: diesel, l'Eni ribassa il prezzo, 2,21 euro bilico tra nuovo tetto e accise mobili, prezzi in tempo reale. Poi borse Europa in rosso con il nuovo rialzo del petrolio, a Milano svetta Stellantis, questo appunto il focus per quanto riguarda i mercati finanziari. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 12:40.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
4: Yannick Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
0: Il calcio nella notte italiana è andato in scena, l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale, è stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che perde altri 3 giocatori. Ieri la doccia fredda per Antonio Vergara, che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale. Più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e i 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi-Nur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera, non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta, considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. E NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali, per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 12 e 46 minuti.
3: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti internazionali. Iniziamo da quelli medio orientali, perché oggi è l'anniversario del 7 ottobre, anniversario dell'attacco di Hamas avvenuto 3 anni fa, e il Gerusalemme Post apre proprio naturalmente con questa notizia. Michal Negri al Post: mio figlio si è assunto la responsabilità il 7 ottobre, anche i nostri leader devono farlo, lo devono alle persone che sono state cacciate dalle loro case, lo devono alle persone che sono state assassinate, lo devono alle persone che sono state violentate, lo devono ad ogni cittadino di Israele. E poi le altre notizie, c'è un'altra notizia riguarda in qualche modo il terrorismo. Shahar Nebo è stato identificato come il professore dell'Università Baran, accusato di aver pianificato un attacco terroristico di massa contro i palestinesi. All'inizio della settimana è emerso che la Procura dello Stato ha incriminato un docente di matematica dell'università per aver presumibilmente pianificato una serie di attentati terroristici di massa. Restiamo in Israele, andiamo su un altro quotidiano, su Arez, che pubblica in home page una serie di immagini, di video, di foto in movimento. I loro cari sono tornati da Gaza, ma il calvario di queste famiglie non è ancora finito, questo il titolo. Le ferite sono ancora in fase di guarigione. E poi aggiornamento in tempo reale: in tutto il paese gli israeliani commemorano il 3° anniversario del 7 ottobre. Ancora un gruppo di cittadini manifestanti ha indetto un minuto di silenzio a livello nazionale per oggi, proprio per il 7 ottobre. Le proteste del 7 ottobre in tutto Israele commemorano 3 anni di colpa, vergogna e rimpianto. Quindi c'è anche tanta critica che arriva dall'interno stesso di Israele, che troviamo anche forte sulle prime pagine, sulle home page homepage dei siti di informazione. Andiamo nel Regno Unito col Guardian, che comunque in apertura a questa notizia: i partecipanti al lutto si sono riuniti presso il luogo del festival musicale Nova, mentre Israele commemora il terzo anniversario degli attentati del 7 ottobre compiuti da Hamas. Ma sul Guardian ci sono anche altre notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina. Un drone della Marina Militare ha colpito una petroliera a largo della città turistica russa di Sochi, provocando un vasto incendio, e il tutto è documentato da un video anche piuttosto inquietante di questo attacco in mare. E poi ancora, restando nel Regno Unito, il Times riporta di taglio basso, di taglio centrale, nella home page: sono stato preso in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, mi sembra di essere ancora lì, le ferite di Mia Shen sono guarite dopo gli attacchi terroristici in Israele di 3 anni fa, la sua mente è ancora a pezzi. Questa è una delle tante testimonianze. Ci spostiamo adesso invece in Germania, il Tagesspiegel che apre con la politica: il 60% sulle vincite extra, l'approccio della Polonia alla lotta contro gli alti prezzi del carburante, un modello anche per la Germania. Quindi parliamo di economia: la Polonia ha agito tempestivamente contro gli alti prezzi del carburante, ora sta anche traendo profitto dalla crisi delle compagnie petrolifere. A Berlino invece si aspettano aiuto solo da Bruxelles, non deve per forza andare così. Ma c'è un richiamo alle iniziative di commemorazione del 7 ottobre, il trauma del 7 ottobre: sono vivo ma tutta la mia vita è cambiata. Louis Sarr è stato rapito da Hamas 3 anni fa, ci sono voluti diversi mesi prima che l'esercito riuscisse a liberarlo. Oggi afferma: a Gaza non ci sono innocenti. Andiamo su Der Spiegel, che si concentra invece su quanto avviene negli Stati Uniti. Improvvisamente persino le roccaforti repubblicane stanno vacillando a causa di Donald Trump. Questo il titolo: dal Texas all'Ohio all'Alaska, pochi giorni dalle elezioni di metà mandato, i candidati repubblicani nelle roccaforti del Partito Repubblicano sono sotto pressione. Il presidente Trump sta diventando un peso sempre maggiore per loro. La sua ultima gaffe lo dimostra, e c'è tanto di copertina, di sintesi di quello che in maniera grafica sembra stia avvenendo. Andiamo anche in Francia, Le Monde, che ancora si concentra sui disordini, sulle manifestazioni studentesche, ma si concentra soprattutto sull'effetto di un'arma in dotazione alla polizia, l'Efson, questa granata stordente il cui utilizzo è stato sospeso dal governo dopo la mutilazione di uno studente delle superiori. Così scrive appunto Le Monde, che poi pubblica al centro della home page: 3 anni dopo il 7 ottobre, i traumi e i punti ciechi di Israele, l'infinito trauma di Omer Shemtov, ex ostaggio israeliano tenuto prigioniero per 505 giorni da Hamas, e ancora il messaggio di pace di Aviva e Kate Siegel, due ex ostaggi di Hamas, nonostante il dolore. Le Figaro, restando in Francia: il malato d'Europa, nello debole momento greco, la situazione finanziaria della Francia aspramente criticata dalla stampa internazionale. Così pubblica appunto il quotidiano della capitale. E ci spostiamo anche in Spagna, il Paese che continua ad avere in home page le notizie riguardanti i proprietari terrieri, in questo caso le proprietà private, aziende o grandi proprietari terrieri. Chi possiede le case in Spagna, si chiede, c'è proprio una tabella. E poi come sono cambiati i voti dal 2023, sondaggi suddivisi per generare reddito, età, per genere, reddito, età e ideologia. Negli Stati Uniti il Wall Street Journal in alto ai giovani americani che si sono trasferiti in Israele dopo il 7 ottobre, controcorrente rispetto alla grande ondata migratoria: alcuni ebrei americani stanno cercando di ottenere la cittadinanza israeliana scegliendo di arruolarsi. Ancora il Washington Il Washington Post, $500 milioni spesi dal Partito Repubblicano non bastano a influenzare i sondaggi, questo è il titolo di apertura. E poi Trump vuole trasformare il suo campo da golf di West Palm Beach nel nuovo Camp David. Andiamo per chiudere anche sull'Ukrainska Pravda, perché ci sono stati attacchi molto violenti anche questa notte, nel primo mattino un attacco missilistico russo su Prilukhi, uccide 9 persone, recuperati dai resti 3 bambini dalle macerie. Questa naturalmente la notizia di apertura. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
6: News. Bentrovati dalla redazione.
7: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione nella striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
6: Sulle 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
7: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'OptiTest specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
6: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
7: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
6: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale internazionale, si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
9: GR News.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
14: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
4: Yannick Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
0: Il calcio nella notte italiana è andato in scena all'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che perde altri 3 giocatori. Ieri la doccia fredda per Antonio Vergara, che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e De Minaur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta, considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. In primo piano c'è naturalmente l'anniversario del 7 ottobre, le iniziative per l'anniversario della tragedia, dell'attacco di Hamas di 3 anni fa, ma ci sono anche altre notizie dalla discussione, dalle votazioni della legge elettorale fino agli aggiornamenti sul caso del delitto di Garlasco, e poi anche notizie di economia importanti, perché ci sono delle notizie dell'ultima ora che arrivano dal Gimbe. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, che in home page in alto porta proprio il ritaglio di questa notizia: sanità pubblica, tagli invisibili per 18,8 miliardi, un italiano su 10 rinuncia alle visite per le lunghe attese. Questa la notizia di apertura. E poi c'è una mappa, quella degli italiani che hanno più soldi sul conto corrente. Chi ha più soldi in banca? È la domanda. La mappa delle regioni è la top 10 delle province. Bolzano la più ricca, Milano è ferma, corrono Piacenza e Lecco. E poi, a proposito di economia, borsa, Europa in rosso con il petrolio sopra i 100 dollari e spread in rialzo, Asia giù con i titoli tecnologici. C'è il richiamo anche sulle questioni legate al caro energia e consumi, benzina e gasolio. Quanti distributori fanno lo sconto? Ecco dove il price cap ha retto e dove invece no. Ma in alto è riportato anche il video degli attacchi del 7 ottobre 2023, 3 anni fa, l'attacco di Hamas a Israele. Le immagini immagini entrate nella storia, così sul sito corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Passiamo invece adesso al sito della Repubblica, repubblica.it, in alto proprio il dossier Gimbe. La sanità pubblica perde 18,8 miliardi, crescono costi, assicurazioni e rinunce alle cure. E poi in primo piano anche la legge elettorale, l'incubo di Lega e Forza Italia per le urne in primavera. Fratelli d'Italia tratta con gli alleati, hanno problemi in casa, questo è un virgolettato. E poi a Montecitorio in corso il voto della fiducia sull'articolo 3, domani step finale a scrutinio segreto. E ancora il racconto, guardiani e spie tra i banchi, la fobia dei traditori a destra, Mantovano ci controlla tutti, il virgolettato. Il campo largo intanto il pressing di Conte sulla data delle primarie, dobbiamo affrettarci. Andiamo sulla Stampa, in primo piano benzina e diesel, l'aumento delle accise fa paura, ora rischiamo i 3 euro al litro, questa è diciamo la visione del quotidiano di Torino. E poi l'evento a Torino, il Cannes apre Wave by Vento, le AI cambierà la storia dell'uomo, il talento italiano sfidi il mondo. A Torino poi delitto di Michel Roku, i messaggi dell'ex amica, lo voglio morto, poi le ricerche su come avvelenarlo, così il sito della Stampa, che però riporta anche la storia, il meteo muove i prezzi dell'energia, così l'intelligenza artificiale prova ad anticipare il mercato. Andiamo sul Messaggero, che invece punta ancora sull'economia, i mercati, la borsa scivola, Milano meno 1%, lo spread in risalita, petrolio sopra i 100 dollari, sale il prezzo del gas. E ci sono poi le tensioni internazionali in primo piano, in alto in home page, maxi attacco russo su Kiev con 70 missili, 2 morti, raid di Mosca su Chernihiv, 9 vittime, ci sono purtroppo anche 3 bambini. E poi Medio Oriente, minuto di silenzio dei familiari delle vittime del 7 ottobre, Mattarella, Gaza, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Il Fatto Quotidiano, Mellonellum, 2 fiducie, Conte vuole primare subito, Elli no. Alla Camera Fratelli d'Italia silenzia le chat dei dissidenti, domani la votazione finale, oggi Vannacci tenta la trappola ai meloniani sulle preferenze, la segretaria PD vuol rallentare sulle primarie, mai il leader 5 Stelle le chiede al più presto. Andiamo sul Giornale, che porta in evidenza invece il 7 ottobre, le parole di Mattarella in primo luogo, 7 ottobre monito contro l'odio su base etnica e religiosa. E poi quelle di Meloni, le parole di Meloni, ricordiamo le vittime di quella barbarie, l'attacco di Hamas, il massacro di ebrei che hanno cambiato la storia del Medio Oriente, del giorno della memoria delle migliaia di vittime di Hamas, la politica condanna la violenza e la barbarie degli attentati compiuti contro soggetti inermi, infami terroristi islamici, è il virgolettato. E poi una serie di altri inserti che riguardano proprio gli eventi di oggi, 7 ottobre 2026, a 3 anni da quell'attacco. Andiamo sul Mattino, in alto il Mattino porta Garlasco, non c'è sangue sulla bici di Alberto Stasi, spunta un altro test nascosto dei RIS. E poi i controlli, maxi sequestro di banconote false per 400.000 euro a Napoli, ci sono 3 arresti. C'è anche il caso sempre sul Quotidiano Napoletano, braccianti schiavi clandestini nel Casertano pagati 80 centesimi a cassetta, lavoravano per 14 ore. Ci spostiamo anche a Genova, il secolo XIX, bonus Carruggi, virata del comune, nuovi criteri per gli aiuti dei negozi, ai negozi, questo il titolo di apertura. E poi sempre da Genova, gru crollata sul tetto di una RSA, 6 persone verso il processo. E ancora Andrea Doria, il relitto sta sparendo, corsa contro il tempo per salvarne la memoria. Andiamo anche in Sicilia, la Sicilia che apre il quotidiano La Sicilia online, naturalmente la sicilia.it apre con l'inchiesta sul caso Garlasco, le ombre sulle analisi del RIS, perché la procura di Pavia ha riaperto il capitolo dei test scientifici. E questa la notizia notizia di apertura. Per chiudere direi di dare anche uno sguardo al sole24ore.com, il sito online del quotidiano di economia. L'apertura: diesel, l'Eni ribassa il prezzo a 2,21 euro bilico tra nuovo tetto e accise mobili, prezzi in tempo reale. Poi borse Europa in rosso con il nuovo rialzo del petrolio, a Milano svetta Stellantis, questo appunto il focus per quanto riguarda i mercati finanziari. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 13 minuti.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
7: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
9: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
7: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Priluki, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
9: Il delitto di Garlasco: Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. Il legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
7: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
9: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
14: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti internazionali. Iniziamo da quelli medio orientali, perché oggi è l'anniversario del 7 ottobre. Il 7 ottobre è l'anniversario dell'attacco di Hamas avvenuto 3 anni fa, e il Jerusalem Post apre proprio naturalmente con questa notizia. Michael Negri al Post: mio figlio si è assunto la responsabilità. Il 7 ottobre anche i nostri leader devono farlo, lo devono alle persone che sono state cacciate dalle loro case, lo devono alle persone che sono state assassinate, lo devono alle persone che sono state violentate, lo devono ad ogni cittadino di Israele. E poi le altre notizie, c'è un'altra notizia riguardo in qualche modo il terrorismo. Shahar Nebo è stato identificato come il professore dell'università Baran, accusato di aver pianificato un attacco terroristico di massa contro i palestinesi. All'inizio della settimana è emerso che la procura dello Stato ha incriminato un docente di matematica dell'università per aver presumibilmente pianificato una serie di attentati terroristici di massa. Restiamo in Israele, andiamo su un altro quotidiano, su Arez, che pubblica in home page una serie di immagini, di video, di foto in movimento. I loro cari sono tornati da Gaza, ma il calvario di queste famiglie non è ancora finito. Questo è il titolo. Le ferite sono ancora in fase di guarigione. E poi aggiornamento in tempo reale: in tutto il paese gli israeliani commemorano il 3° anniversario del 7 ottobre. Ancora un gruppo di cittadini manifestanti ha indetto un minuto di silenzio a livello nazionale per oggi, proprio per il 7 ottobre. Le proteste del 7 ottobre in tutto Israele commemorano 3 anni di colpa, vergogna e rimpianto. Quindi c'è anche tanta critica che arriva dall'interno stesso di Israele, che troviamo anche forte sulle prime pagine, sulle home page dei siti di informazione. Andiamo nel Regno Unito col Guardian, che comunque in apertura a questa notizia: i partecipanti al lutto si sono riuniti presso il luogo del festival musicale Nova, mentre Israele commemora il 3° anniversario degli attentati del 7 ottobre compiuti da Hamas. Ma sul Guardian ci sono anche altre notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina. Un drone della Marina Militare ha colpito una petroliera a largo della città turistica russa di Sochi, provocando un vasto incendio, e il tutto è documentato da un video anche piuttosto inquietante di questo attacco in mare. E poi ancora, restando nel Regno Unito, il Times riporta di taglio basso, anzi al taglio centrale, nella home page: sono stato preso in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, mi sembra di essere ancora lì. Le ferite di Mia Shen sono guarite. Dopo gli attacchi terroristici in Israele di 3 anni fa, la sua mente è ancora a pezzi. Questa è una delle tante testimonianze. Ci spostiamo adesso invece in Germania, il Tagesspiegel, che apre con la politica: il 60% sulle vincite extra, l'approccio della Polonia alla lotta contro gli alti prezzi del carburante, un modello anche per la Germania. Quindi parliamo di economia. La Polonia ha agito tempestivamente contro gli alti prezzi del carburante, ora sta anche traendo profitto dalla crisi delle compagnie petrolifere. A Berlino invece si aspettano aiuto solo da Bruxelles, non deve per forza andare così. Ma c'è un richiamo alle iniziative di commemorazione del 7 ottobre: il trauma del 7 ottobre, sono vivo ma tutta la mia vita è cambiata. Louis Sarr è stato rapito da Hamas 3 anni fa, ci sono voluti diversi mesi prima che l'esercito riuscisse a liberarlo. Oggi afferma: a Gaza non ci sono innocenti. Andiamo su Der Spiegel, che si concentra invece su quanto avviene negli Stati Uniti. Improvvisamente persino le roccaforti repubblicane stanno vacillando a causa di Donald Trump. Questo il titolo, dal Texas all'Ohio, alla Alaska a pochi giorni dalle elezioni di metà mandato, i candidati repubblicani nelle roccaforti del Partito Repubblicano sono sotto pressione. Il presidente Trump sta diventando un peso sempre maggiore per loro. La sua ultima gaffe lo dimostra, e c'è tanto di copertina, di sintesi di quello che in maniera grafica sembra stia avvenendo. Andiamo anche in Francia, Le Monde, che ancora si concentra sui disordini, sulle manifestazioni studentesche, ma si concentra soprattutto sull'effetto di un'arma in dotazione alla polizia, l'EFSON, questa granata stordente il cui utilizzo è stato sospeso dal governo dopo la mutilazione di uno studente delle superiori, così scrive appunto Le Monde, che poi pubblica al centro della home page 3 anni dopo il 7 ottobre i traumi e i punti ciechi di Israele, l'infinito trauma di Omer Shem Tov, ex ostaggio israeliano tenuto prigioniero per 505 giorni da Hamas, e ancora il messaggio di pace di Aviva e Kate Siegel, due ex ostaggi di Hamas, nonostante il dolore. Le Figaro, restando in Francia, il malato d'Europa, anello debole, momento greco, la situazione finanziaria della Francia aspramente criticata dalla stampa internazionale, così pubblica appunto il quotidiano della capitale. Ci spostiamo anche in Spagna, il Paese che continua ad avere in home page le notizie riguardanti i proprietari terrieri, in questo caso le proprietà private, aziende o grandi proprietari terrieri, chi possiede le case in Spagna, si chiede, c'è proprio una tabella. E poi come sono cambiati i voti dal 2023, sondaggi suddivisi per generare reddito, età, per genere, reddito, età e ideologia. Negli Stati Uniti il Wall Street Journal in alto ai giovani americani che si sono trasferiti in Israele dopo il 7 ottobre, controcorrente rispetto alla grande ondata migratoria, alcuni ebrei americani stanno cercando di ottenere la cittadinanza israeliana scegliendo di arruolarsi. Ancora il Washington Post, mezzo miliardo di dollari spesi dal Partito Repubblicano non bastano a influenzare i sondaggi, questo è il titolo di apertura. E poi Trump vuole trasformare il suo campo da golf di West Palm Beach nel nuovo Camp David. Andiamo per chiudere anche sull'Ukrainska Pravda, perché ci sono stati attacchi molto violenti anche questa notte. Nel primo mattino un attacco missilistico russo su Priluki uccide 9 persone, recuperati dai resti 3 bambini dalle macerie. Questa naturalmente la notizia di apertura. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 26 minuti.
8: News. Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo tre nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
15: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso attorno a mezzogiorno e mezzo. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles, mentre sul fronte dell'energia la Banca d'Italia avverte: non esistono interventi senza difficoltà. Marco Mancini.
3: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
2: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lascino immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ricoverata da 1 settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Condannata a morte per l'omicidio nel 1995 della 19enne Colleen Slammer, Krista Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 2 secoli. Il 30 settembre le sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, ma l'esecuzione è fallita. Secondo una delle ipotesi, problemi alle linee endovenose avrebbero impedito al farmaco di entrare correttamente nel circolo sanguigno, provocando invece gonfiori e ustioni alle braccia. Il caso potrebbe essere senza precedenti negli Stati Uniti. Non risultano altri condannati sopravvissuti dopo l'effettiva somministrazione dei farmaci destinati all'esecuzione. Il governatore del Tennessee, Bin Lee, ha intanto sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno e disposto un'indagine indipendente su quanto accaduto. Quello di Krista Pike era diventato un vero e proprio caso mediatico proprio perché la condanna a morte della donna sarebbe dovuta avvenire con più di 30 anni di ritardo. Krista è una 50enne pentita che comprende le proprie azioni, riceve cure adeguate per la sua malattia mentale e fornisce supporto e guida alle altre detenute, avevano dichiarato i suoi legali alla BBC. Dopo le 2 iniezioni letali è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Sta meglio, parla ed è cosciente, hanno fatto sapere oggi i suoi avvocati.
2: Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio

0: servizio di igiene di Gaetano.
1: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto De Rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18 il posticipo Cagliari-Juventus. Completano il quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
0: Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, la passerella d'addio di Leo Messi in occasione dell'amichevole tra la sua Argentina e il Benin per la Pulce, in lacrime nel ricordo di Papa Jorge, scomparso lo scorso agosto, un gol su rigore, un palo e due assist, in rete anche il talento del Como Nico Paz. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. In primo piano c'è naturalmente l'anniversario del 7 ottobre, le iniziative per l'anniversario della tragedia, dell'attacco di Hamas di 3 anni fa, ma ci sono anche altre notizie dalla discussione, dalle votazioni della legge elettorale fino agli aggiornamenti sul caso del delitto di Garlasco, e poi anche notizie di economia importanti, perché ci sono delle notizie dell'ultima ora che arrivano dal Gimbe. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, che in home page in alto porta proprio il ritaglio di questa notizia: sanità pubblica, tagli invisibili per 18,8 miliardi, un italiano su 10 rinuncia alle visite per le lunghe attese. Questa la notizia di apertura, e poi c'è una mappa, quella degli italiani che hanno più soldi sul conto corrente. Chi ha più soldi in banca? È la domanda. La mappa delle regioni è la top 10 delle province. Bolzano la più ricca, Milano è ferma, corrono Piacenza e Lecco. E poi, a proposito di economia, borsa, Europa in rosso con il petrolio sopra i 100 dollari e spread in rialzo, Asia giù con i titoli tecnologici. C'è il richiamo anche sulle questioni legate al caro energia e consumi, benzina e gasolio. Quanti distributori fanno lo sconto? Ecco dove il price cap ha retto e dove invece no. Ma in alto è riportato anche il video degli attacchi del 7 ottobre 2023, 3 anni fa, l'attacco di Hamas a Israele, le immagini entrate nella storia, così sul sito corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Passiamo invece adesso al sito della Repubblica, repubblica.it, in alto proprio il dossier Gimbe. La sanità pubblica perde 18,8 miliardi, crescono costi, assicurazioni e rinunce alle cure. E poi in primo piano anche la legge elettorale, l'incubo di Lega e Forza Italia per le urne in primavera. Fratelli d'Italia tratta con gli alleati, hanno problemi in casa, questo è un virgolettato. E poi a Montecitorio in corso il voto della fiducia sull'articolo 3, domani step finale a scrutinio segreto. E ancora il racconto: guardiani e spie tra i banchi, la fobia dei traditori a destra, Mantovano ci controlla tutti, il virgolettato. Il campo largo, intanto il pressing di Conte sulla data delle primarie, dobbiamo affrettarci. Andiamo sulla Stampa, in primo piano benzina e diesel, l'aumento delle accise fa paura, ora rischiamo i 3 euro al litro, questa è diciamo la visione del quotidiano di Torino. E poi l'evento a Torino, il Cannes apre Wave by Vento, le AI cambierà la storia dell'uomo, il talento italiano sfidi il mondo. A Torino poi delitto di Michel Roku, i messaggi dell'ex amica, lo voglio morto, poi le ricerche su come avvelenarlo, così il sito della Stampa, che però riporta anche la storia. Il meteo muove i prezzi dell'energia, così l'intelligenza artificiale prova ad anticipare il mercato. Andiamo sul Messaggero, che invece punta ancora sull'economia. I mercati, la borsa scivola, Milano meno 1%, lo spread in risalita, petrolio sopra i 100 dollari, sale il prezzo del gas. E ci sono poi le tensioni internazionali in primo piano, in alto, in home page, maxi attacco russo su Kiev con 70 missili, 2 morti, raid di Mosca su Chernihiv, 9 vittime, ci sono purtroppo anche 3 bambini. E poi Medio Oriente, minuto di silenzio dei familiari delle vittime del 7 ottobre, Mattarella, Gaza, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Il Fatto Quotidiano, Mellonellum, 2 fiducie, Conte vuole primare subito, Elli no. Alla Camera Fratelli d'Italia silenzia le chat dei dissidenti, domani la votazione finale, oggi Vannacci tenta la trappola ai meloniani sulle preferenze, la segretaria PD vuol rallentare sulle primarie, mai il leader 5 Stelle le chiede al più presto. Andiamo sul Giornale, che porta in evidenza invece il 7 ottobre, le parole di Mattarella in primo luogo, 7 ottobre monito contro l'odio su base etnica e religiosa. E poi quelle di Meloni, le parole di Meloni, ricordiamo le vittime di quella barbarie, l'attacco di Hamas, il massacro di ebrei che hanno cambiato la storia del Medio Oriente, del giorno della memoria delle migliaia di vittime di Hamas, la politica condanna la violenza e la barbarie degli attentati compiuti contro soggetti inermi, infami terroristi islamici, è il virgolettato. E poi una serie di altri inserti che riguardano proprio gli eventi di oggi, 7 ottobre 2026, a 3 anni da quell'attacco. Andiamo sul Mattino, in alto il Mattino porta Garlasco, non c'è sangue sulla bici di Alberto Stasi, spunta un altro test nascosto dei RIS. E poi i controlli, maxi sequestro di banconote false per 400.000 euro a Napoli, ci sono 3 arresti. C'è anche il caso sempre sul Quotidiano Napoletano, braccianti schiavi clandestini nel Casertano pagati 80 centesimi a cassetta, lavoravano per 14 ore. Ci spostiamo anche a Genova, il secolo XIX, bonus Carruggi, virata del comune, nuovi criteri per gli aiuti dei negozi, ai negozi, questo il titolo di apertura. E poi sempre da Genova, gru crollata sul tetto di una RSA, 6 persone verso il processo. E ancora Andrea Doria, il relitto sta sparendo, corsa contro il tempo per salvarne la memoria. Andiamo anche in Sicilia, la Sicilia che apre il Quotidiano La Sicilia online, naturalmente la sicilia.it apre con l'inchiesta sul caso Garlasco, le ombre sulle analisi del RIS, perché la procura di Pavia ha riaperto il capitolo dei test scientifici, e questa la notizia di apertura. Per chiudere direi di dare anche uno sguardo al sole24ore.com, il sito online del Quotidiano di Economia. L'apertura: diesel, l'Eni ribassa il prezzo, 2,21 euro bilico, tra nuovo tetto e accise mobili, prezzi in tempo reale. Poi borse Europa in rosso con il nuovo rialzo del petrolio, a Milano svetta Stellantis, questo appunto il focus per quanto riguarda i mercati finanziari. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News. il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 13 e 44 minuti.
6: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 13 e 49 minuti.
6: La rassegna stampa.
4: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti internazionali. Iniziamo da quelli medio orientali, perché oggi è l'anniversario del 7 ottobre, anniversario dell'attacco di Hamas avvenuto 3 anni fa, e il Gerusalemme Post apre proprio naturalmente con questa notizia. Michal Negri al Post: mio figlio si è assunto la responsabilità il 7 ottobre, anche i nostri leader devono farlo, lo devono alle persone che sono state cacciate dalle loro case, lo devono alle persone che sono state assassinate, lo devono alle persone che sono state violentate, lo devono ad ogni cittadino di Israele. E poi le altre notizie, c'è un'altra notizia riguarda in qualche modo il terrorismo. Shahar Nebo è stato identificato come il professore dell'università Baran, accusato di aver pianificato un attacco terroristico di massa contro i palestinesi. All'inizio della settimana è emerso che la procura dello Stato ha incriminato un docente di matematica dell'università per aver presumibilmente pianificato una serie di attentati terroristici di massa. Restiamo in Israele, andiamo su un altro quotidiano, su Haaretz, che pubblica in home page una serie di immagini, di video, di foto in movimento. I loro cari sono tornati da Gaza, ma il calvario di queste famiglie non è ancora finito, questo è il titolo. Le ferite sono ancora in fase di guarigione. E poi aggiornamento in tempo reale: in tutto il paese gli israeliani commemorano il terzo anniversario del 7 ottobre. Ancora un gruppo di cittadini manifestanti ha indetto un minuto di silenzio a livello nazionale per oggi, proprio per il 7 ottobre. Le proteste del 7 ottobre in tutto Israele commemorano 3 anni di colpa, vergogna e rimpianto. Quindi c'è anche tanta critica che arriva dall'interno stesso di Israele, che troviamo anche forte sulle prime pagine, sulle home page dei siti di informazione. Andiamo nel Regno Unito col Guardian, che comunque in apertura a questa notizia: i partecipanti al lutto si sono riuniti presso il luogo del festival musicale Nova, mentre Israele commemora il terzo anniversario degli attentati del 7 ottobre compiuti da Hamas. Ma sul Guardian ci sono anche altre notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina. Un drone della Marina Militare ha colpito una petroliera al largo della città turistica russa di Sochi, provocando un vasto incendio, e il tutto è documentato da un video anche piuttosto inquietante di questo attacco in mare. E poi ancora, restando nel Regno Unito, il Times riporta di taglio basso, taglio centrale nella home page: sono stato preso in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, mi sembra di essere ancora lì, le ferite di Mia Shen sono guarite dopo gli attacchi terroristici in Israele di 3 anni fa, la sua mente è ancora a pezzi. Questa è una delle tante testimonianze. Ci spostiamo adesso invece in Germania, il Tagesspiegel, che apre con la politica: il 60% sulle vincite extra, l'approccio della Polonia alla lotta contro gli alti prezzi del carburante, un modello anche per la Germania. Quindi parliamo di economia: la Polonia ha agito tempestivamente contro gli alti prezzi del carburante, ora sta anche traendo profitto dalla crisi delle compagnie petrolifere. A Berlino invece si aspettano aiuto solo da Bruxelles, non deve per forza andare così. Ma c'è un richiamo alle iniziative di commemorazione del 7 ottobre: il trauma del 7 ottobre, sono vivo ma tutta la mia vita è cambiata. Louis Sarr è stato rapito da Hamas 3 anni fa, ci sono voluti diversi mesi prima che l'esercito riuscisse a liberarlo. Oggi afferma: a Gaza non ci sono innocenti. Andiamo su Der Spiegel, che si concentra invece su quanto avviene negli Stati Uniti. Improvvisamente persino le roccaforti repubblicane stanno vacillando a causa di Donald Trump, questo il titolo. Dal Texas all'Ohio all'Alaska, pochi giorni dalle elezioni di metà mandato, i candidati repubblicani nelle roccaforti del Partito Repubblicano sono sotto pressione. Il presidente Trump sta diventando un peso sempre maggiore per loro. La sua ultima gaffe lo dimostra, e c'è tanto copertina, di sintesi di quello che in maniera grafica sembra stia avvenendo. Andiamo anche in Francia, Le Monde, che ancora si concentra sui disordini, sulle manifestazioni studentesche, ma si concentra soprattutto sull'effetto di un'arma in dotazione alla polizia, l'EFSON, questa granata stordente il cui utilizzo è stato sospeso dal governo dopo la mutilazione di uno studente delle superiori, così scrive appunto Le Monde, che poi pubblica al centro della home page 3 anni dopo il 7 ottobre i traumi e i punti ciechi di Israele, l'infinito trauma di Omer Shem Tov, ex ostaggio israeliano tenuto prigioniero per 505 giorni da Hamas, e ancora il messaggio di pace di Aviva e Kate Siegel, due ex ostaggi di Hamas nonostante il dolore. Le Figaro, restando in Francia, il malato d'Europa, anello debole, momento greco, la situazione finanziaria della Francia aspramente criticata dalla stampa internazionale, così pubblica appunto il quotidiano della capitale. E ci spostiamo anche in Spagna, il Paese che continua ad avere in home page le notizie riguardanti i proprietari terrieri, in questo caso le proprietà private, aziende o grandi proprietari terrieri, chi possiede le case in Spagna, si chiede, c'è proprio una tabella. E poi come sono cambiati i voti dal 2023, sondaggi suddivisi per generare reddito, età, per genere, reddito, età e ideologia. Negli Stati Uniti il Wall Street Journal in alto ai giovani americani che si sono trasferiti in Israele dopo il 7 ottobre, controcorrente rispetto alla grande ondata migratoria, alcuni ebrei americani stanno cercando di ottenere la cittadinanza israeliana scegliendo di arruolarsi. Ancora il Washington Post, mezzo miliardo di dollari spesi dal Partito Repubblicano non bastano a influenzare i sondaggi, questo è il titolo di apertura. E poi Trump vuole trasformare il suo campo da golf di West Palm Beach nel nuovo Camp David. Andiamo per chiudere anche sull'Ukrainska Pravda, perché ci sono stati attacchi molto violenti anche questa notte, nel primo mattino un attacco missilistico russo su Priluki, uccide 9 persone, recuperati dai resti 3 bambini dalle macerie. Questa naturalmente la notizia di apertura. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: GR News.
9: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
11: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
9: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 57 minuti.
6: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e il rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la sala della regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco: Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso processo per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 5 minuti.
9: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata ammezzasta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
5: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
12: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
5: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
12: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
5: Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Economy News.
13: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 13 minuti.
6: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Italia. Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 19 minuti.
9: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe e presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo. Quello ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica, Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco: Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Voltiamo pagina. In chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
9: Meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
13: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: GR News.
14: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 29 minuti.
15: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è issata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
16: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è issata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'Octobre Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
2: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
2: Al tempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma.

0: voluta dalla maggioranza è osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv è prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la sicurezza nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Ken Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 14. E 36 minuti.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 43 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe e presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica, Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco: Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre dalla Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura: record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
6: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
10: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è issata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
10: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
11: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
10: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
11: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
10: Al tempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
11: Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 51 minuti.
6: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv è prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese, insieme al collega giapponese, hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci, nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
1: Io amo lo spazio.
12: Anche noi, è la nostra casa.
13: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15.
6: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e il rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe e presentato questa mattina presso la sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, come ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco: Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura: record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
6: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv è prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci, nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis: debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 7 minuti.
1: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
14: Yannick Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
9: Il calcio nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale, è stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori, ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale. Più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni e ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demirov, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione esistenziale per una delle parti, di fatto se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 16 minuti.
6: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
10: Ha preso il via Spalato il Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
11: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
10: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
11: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e ha avviato un'indagine epidemiologica.
10: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
11: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv è prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Ken Sosuai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese, insieme al collega giapponese, hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci, nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 15:23.
1: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e il rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Ken Sosuari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Ken Sosuari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco: Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura: record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1.800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
3: Meteo. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles

0: News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
8: Yannick Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente viene.

0: a Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Il calcio nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori ieri. La doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e De Minaur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 40 minuti.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
4: Ha preso il via Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei, Francia, Portogallo, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna e i vertici dell'Unione Europea.
5: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
4: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite, mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale. Mosca ha escluso casi recenti di peste e ha avviato un'indagine epidemiologica.
4: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
5: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 48 minuti.
6: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così ammasse in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
9: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e il rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo. Ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in videocollegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001-1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
6: notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 55 minuti.
8: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
8: GR News.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16.
8: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
0: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Il calcio nella notte italiana è andato in scena all'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni, al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori, ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale. Più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi-Nur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. E NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 16 e 8 minuti.
15: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
4: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
5: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
4: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
5: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
4: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 16 e 16 minuti.
15: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka, a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV.
11: grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così ammesse in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele e tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra ai quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 22 minuti.
16: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
18: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
17: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Italia. Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato. mercato a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News.
19: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
16: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 30 minuti.
16: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Henri Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa, lo afferma il Presidente della Repubblica.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Henri Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate, respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre 2023, aggiunto Mattarella, hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, ricorda il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas. La cerimonia più toccante presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Yalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
3: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
2: Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato. Prima di entrare vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1.800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano?

0: scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui 3 anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 38 minuti.
0: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
4: Yannick Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
3: Il calcio nella notte italiana è andato in scena, l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni, al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022, lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori, ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi-Nur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione esistenziale per una delle parti, di fatto se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 47 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
1: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
9: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarra in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
9: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
10: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
5: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 16:54.
6: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui 3 anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra ai quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
5: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriale industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave come i veicoli ibridi e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Sport.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A. Pronta a vivere le emozioni della sesta giornata, la copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, discende alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
8: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore, per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
7: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio pieno, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etka Belis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
5: Meteo.
9: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa. fa notizia.
11: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
11: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAV, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
12: Davide Jacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
11: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
12: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
11: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta della CAP attualmente in vigore.
12: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
13: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 17 e 10 minuti.
11: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni iniziate alle 6:29, ora in cui 3 anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati identificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: Meteo.
9: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Economy News.
15: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount,
14: che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
17: Sono le 17 e 17 minuti.
18: News.
19: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Meteo.
9: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
21: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
20: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
22: Sono le 17. E 24 minuti.
23: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la Chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica, Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di 3 medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono a vario titolo di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale, depistaggio. Ultima pagina in chiusura, a settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti, i passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%, lo comunica l'Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del PRA consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo.
9: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
2: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina

0: Di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 17 e 33 minuti.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sport.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della Serie A.

0: questa giornata. La copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma, i cugini della Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento a Formula 1. Domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale in classifica, Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
1: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore, per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto e per riuscire ad affrontarla ecco un po' meglio.
0: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, l'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic, nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Bellucci e Cina a Pechino, ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane, ieri vittoria di Napoli a punteggio pieno, KO Maxima Roma e Trento, stasera alle 18, prima scendere sul parquet Venezia ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etkabelis, in Champions esordio di Varese attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 17 e 40 minuti.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
5: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAV, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
6: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
5: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
6: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
5: Caro Carburanti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med-9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato. mercato a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17 e 48 minuti.
8: News.
10: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, lanciando la soluzione dei due popoli, due stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
8: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche che le opposizioni, che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 56 minuti.
8: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
13: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato livello del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
12: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: GR News.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Io amo lo spazio.
16: Anche noi, è la nostra casa.
17: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
18: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 18 ed un minuto.
8: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei 2 popoli, 2 stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
11: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
20: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9 vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
22: Sono le 18 e 8 minuti.
23: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le opposizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
24: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
23: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla Fondazione è che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
24: Andiamo all'estero. Israele ricorda il 3° anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
23: La cronaca, un altro documento del RIS, entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco e un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della Procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
24: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei tre Nobel scientifici.
23: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata, la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
21: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
22: Sono le 18 e 17 minuti.
21: News.
10: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice MED 9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
5: Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
1: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, mai messo agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
5: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La Procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa Procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
22: Sono le 18 e 24 minuti.
23: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il MED 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio: dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Meteo.
7: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
21: Economy News.
9: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto dallo scorso anno un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriale industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca Gli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e classe editore.

0: varie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di colore.

0: Toni, estremisti israeliani a destra di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla. Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, alla procura di Pavia oggi per ascoltare intercettazioni che non sono state riportate agli atti. Vogliamo capire cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, ha spiegato. Intanto trapelano indiscrezioni sul filone che prende in esame le indagini compiute appena dopo il delitto sulla bicicletta di Alberto Stasi. Un foglio di lavoro riporta che in ulteriori analisi del sangue sui pedali sarebbe emerso su un DNA maschile non attribuibile a Stasi. Il dato non è mai confluito negli atti processuali.
1: L'economia.
0: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E contro il caro carburanti, nuova mobilitazione venerdì degli agricoltori in provincia di Palermo. L'iniziativa è organizzata da Agrisat e FederAG, associazione che raggruppa agricoltori e movimenti di consumatori, e ha l'obiettivo di difendere il cibo sano e il lavoro nel settore primario. L'Europa dovrebbe considerare l'aumento dell'inflazione come un fattore rilevante che può giustificare deviazioni dagli obiettivi di bilancio, così il ministro dell'economia italiano Giorgetti, che in videocollegamento con l'assemblea di Federtrasporto è tornato sulla lettera inviata dalla Meloni con la richiesta di una flessibilità aggiuntiva, definendola richiesta legittima. Second Hand Economy, rinnovata per soddisfare meglio le esigenze degli utenti, la sezione dedicata ai motori della principale piattaforma italiana. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Il parco auto più grande d'Italia, Subito Motori, è ora profondamente rinnovato per guidare l'utente nella ricerca dell'auto usata, orientandosi tra le migliaia di annunci presenti in piattaforma. Lo spiega Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito.
3: 535.000 annunci attivi, 650.000 utenti unici che visitano Subito Motori e in particolare le auto ogni giorno, quindi sono dei numeri enormi che hanno richiesto una profonda rivisitazione, perché ce l'hanno chiesto i nostri utenti avevano bisogno di strumenti verticali per muoversi in questo enorme parco auto che è diventato Subito Motori.
2: Il nuovo Subito Motori è pensato sia per chi l'auto la compra sia per chi la vende, assicura Cristiana Licata, Mobility Director di Subito.
4: Il mercato dell'usato è fatto per il 60% di scambi tra privati e per il 40% circa tra gli scambi tra dealer e privato. Subito ha deciso di dare sia strumenti di sicurezza e serenità all'utente privato che acquista, sia da privato che da dealer, sia tool avanzatissimi per i professionisti 8.500 verificati che ogni mese ci rinnovano la loro fiducia.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: C'è due lanci.
6: Le notizie che contano ogni giorno.
1: in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 43 minuti.
6: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi è libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le opposizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
7: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Bryan, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Bryan, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
6: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale, ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla Fondazione è che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
7: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
6: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della Procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
7: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolari importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
6: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 18 e 51 minuti.
12: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio: dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Meteo.
1: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
3: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
4: Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
3: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, ma emesso agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
4: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
3: La Procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa Procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: GR News.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 19 ed un minuto.
9: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
3: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
4: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice MED9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
3: È stata firmata oggi all'ARAN la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
4: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu in una nota afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
3: La Procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lakes Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa Procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
5: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità. In Liguria, complici il maltempo e un cantiere di lavori, ci sono rallentamenti e code a trattina 10 tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. Per il traffico e il maltempo, inoltre, rallentamenti anche tra Renzano e Barazze verso Ventimiglia. A Torino, code a tratti tra Venaria e Statale 24 verso Collegno in tangenziale nord. In Lombardia, un po' di traffico in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In A1, code tra Calenzano e Barberino verso Milano. A Roma, code sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita, in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. In A14 code a tratti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest e più avanti tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. A Napoli infine code sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso Pomigliano d'Arco.
9: News.
11: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, e la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
0: Sono le 19:11.
9: News.
11: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri. Allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio: dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
14: Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Liguria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Sono le 19 e 18 minuti.
9: News.
15: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti, anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla. Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, alla procura di Pavia oggi per ascoltare intercettazioni che non sono state riportate agli atti. Vogliamo capire cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, ha spiegato. Intanto trapelano indiscrezioni sul filone che prende in esame le indagini compiute appena dopo il delitto sulla bicicletta di Alberto Stasi. Un foglio di lavoro riporta che in ulteriori analisi del sangue sui pedali sarebbe emerso su un DNA maschile non attribuibile a Stasi. Il dato non è mai confluito negli atti processuali.
9: L'economia.
15: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio della dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da Spalato al termine del Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E contro il caro carburanti, nuova mobilitazione venerdì degli agricoltori in provincia di Palermo. L'iniziativa è organizzata da Agrisat e Feder AG, associazione che raggruppa agricoltori e movimenti di consumatori e ha l'obiettivo di difendere il cibo sano e il lavoro nel settore primario. L'Europa dovrebbe considerare l'aumento dell'inflazione come un fattore rilevante che può giustificare deviazioni dagli obiettivi di bilancio, così il ministro dell'economia italiano Giorgetti, che in videocollegamento con l'assemblea di Federtrasporto è tornato sulla lettera inviata dalla Meloni con la richiesta di una flessibilità aggiuntiva, definendola richiesta legittima. Second Hand Economy, rinnovata per soddisfare meglio le esigenze degli utenti, la sezione dedicata ai motori della principale piattaforma italiana. Sentiamo Cristina Scarpa.
12: Il parco auto più grande d'Italia, Subito Motori, è ora profondamente rinnovato per guidare l'utente nella ricerca dell'auto usata, orientandosi tra le migliaia di annunci presenti in piattaforma. Lo spiega Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito.
16: 535.000 annunci attivi, 650.000 utenti unici che visitano Subito Motori e in particolare le auto ogni giorno, quindi sono dei numeri enormi che hanno richiesto una profonda rivisitazione, perché ce l'hanno chiesto i nostri utenti avevano bisogno di strumenti verticali per muoversi in questo enorme parco auto che è diventato Subito Motori.
12: Il nuovo Subito Motori è pensato sia per chi l'auto la compra sia per chi la vende, assicura Cristiana Licata, Mobility Director di Subito.
17: Il mercato dell'usato è fatto per il 60% di scambi tra privati e per il 40% circa tra scambi tra dealer e privato. Subito ha deciso di dare sia strumenti di sicurezza e serenità all'utente privato che acquista, sia da privato che da dealer, sia tool avanzatissimi per i professionisti 8.500 verificati che ogni mese ci rinnovano la loro fiducia.
15: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
12: C'è due lanci.
9: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
10: In Liguria, complici il maltempo e un cantiere di lavori, ci sono rallentamenti e code trattina 10 tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. Per il traffico e il maltempo, inoltre, rallentamenti anche tra Renzano e Barazze verso Ventimiglia. A Torino, code tratti tra Venaria e Statale 24 verso Collegno in tangenziale nord. In Lombardia, un po' di traffico in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In A1, code tra Calenzano e Barberino verso Milano. A Roma, code sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita, in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. In A14 code a tratti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest e più avanti tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. A Napoli infine code sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponticelli barra verso Pomigliano d'Arco.
9: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
18: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
20: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
0: Sono le 19. E 28 minuti.
21: News.
22: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono a persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con la posizione astenuta, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
23: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
22: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato indicato dalla Fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
23: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
22: La cronaca, un altro documento del RIS, entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della Procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare, né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
23: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano, proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
22: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR.

0: Usa la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 19:38 minuti.
3: News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario orario, iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza, a Khan Yunis.

0: Se si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti, anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
1: L'economia.
0: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile, pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: C'è due lanci.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani, condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: Iniziamo dalla 1 dove a causa di un mezzo pesante in fiamme il traffico è rimasto bloccato tra Orvieto e Attiliano verso Napoli con circa 8 km di code dopo Orvieto. In zona code per lavori sulla statale 675 tra Montoro e Amelia verso Terni. A nord di Roma per un incidente circa 3 km di code sulla Cassia Veientana tra il raccordo e Tor de' Ceveri verso Viterbo. Code inoltre sul grande raccordo anulare a tratti in interna tra Cassia e la Rustica in esterna da Ardiatina alla Romanina. Code anche sul raccordo per Fiumicino da Ponte Galeria al raccordo. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso Pomigliano d'Arco. In A14 per lavori code tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. In Toscana 2 km di code per un incidente in A11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la A14 e in A14 tra Casalecchio e San Lazzaro verso Taranto. In Liguria ancora code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova in A10 e tra Spotorno e Felino verso Ventimiglia. In A21 per un incidente 3 km di code tra Asti Ovest e Chieri verso Torino. Traffico sostenuto attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali, in particolare in est tra San Donato e Lambrate verso Monza e da Monza a Cam verso Bologna. Grossi problemi anche a Bergamo con code in circonvallazione tra Orio e Curno verso Mappello e tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in tangenziale sud dal bivio per lo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano perde consistenza all'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
5: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
6: E sul caro carburante interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice MED9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
5: È stata firmata oggi all'Aran la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
6: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
5: La Procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lakes Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa Procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
7: Sono le 19 e 48 minuti.
8: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, lanciando la soluzione dei due popoli, due stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. A Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: Economy News. Buon mercoledì 7 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che l'Europa possa disporre di uno strumento in grado, se necessario, di arrivare fino all'esclusione immediata dal mercato unico europeo di beni e servizi provenienti da un paese che conduca una guerra commerciale contro la UE. La proposta non fa riferimento esplicito alla Cina, ma è chiaro che è stata concepita proprio per uno scenario di guerra commerciale, come nel caso in cui un paese dovesse interrompere le forniture di materie prime. L'iniziativa franco-tedesca giunge in un clima di notevole tensione tra Bruxelles e Pechino, mentre il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è alle stelle, avendo raggiunto, dallo scorso anno, un importo vicino al miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono gran parte della responsabilità alle pratiche sleali della Cina, caratterizzate da sovracapacità industriali alimentate da ingenti sussidi di Stato, che mettono in forse la sopravvivenza di interi settori industriali europei, come l'automobilismo o il chimico. L'obiettivo essenziale dell'Europa sarebbe quello di ottenere dalla Cina impegni a ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni settori chiave, come i veicoli ibridi, e un accesso più facilitato alle terre rare, le cui esportazioni sono state ridotte da Pechino negli ultimi 12 mesi. La classifica di settembre del Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani, vede al primo posto Claudio Descalzi, che con 90,96 punti riguadagna la vetta della graduatoria. Indubbiamente l'amministratore delegato di Eni fruisce delle misure messe in atto dal nostro principale gruppo petrolifero per frenare i prezzi dei carburanti e degli impegni assunti sul fronte internazionale. Alle spalle di Descalzi seguono Pier Silvio Berlusconi con 90,40 punti e l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, con 90,22 punti, attualmente impegnato nel confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank. Gli stranieri si recano meno volte degli italiani a fare la spesa durante l'anno, ma il loro scontrino mediamente più alto si riflette in una spesa annua maggiore per i beni di largo consumo, che ammonta a 4.600 euro. A rivelarlo è la ricerca agli stranieri in Italia realizzata da YouGov, la quale ha esaminato i comportamenti d'acquisto delle famiglie straniere in Italia, segnalando che spendono il 2% in più rispetto a quelle italiane. L'analisi di mercato rivela come gli stranieri mostrino una netta predilezione per il canale discount, che intercetta infatti il 21,1% del valore totale della spesa, e una maggiore attenzione alle promozioni, che rappresentano il 29,4% degli acquisti. Inoltre viene anche sottolineato come l'acquirente straniero tenda a preferire le private label, ossia i prodotti venduti con l'etichetta del supermercato, a quelli di marca, mentre tra le categorie c'è un forte orientamento verso le bevande, l'ortofrutta a peso imposto, la cura della persona e quella per l'animale domestico. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 19:57.
8: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9 vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
8: Economy News, GR News.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Sono le 20 ed un minuto.
17: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla dalla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
19: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente.
9: Condividiamo le necessità espresse dalla Premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche, le opposizioni che denunciano dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
20: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
9: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo Laura Carchidi.
21: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui tre anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe. Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il premio Nobel per la chimica 2026, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
0: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in 2 forme gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle 2 versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle 2 versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle 2 versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale, un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle 2 versioni anche in molecole senza alcuna preferenza.
21: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
18: Meteo.
22: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 13 minuti.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti, 214 sì e nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
2: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
2: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in 2 versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: In chiusura lo sport, la Formula 1 confermata, la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 20. e 26 minuti.
4: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
5: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso. E noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
2: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
6: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
2: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui tre anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
2: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per tre persone, due riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sono le 20. E 36 minuti.
0: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 40 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente.
1: Condividiamo le necessità espresse dalla Premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche le opposizioni che denunciano dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il premio Nobel per la chimica 2026, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in 2 forme, gemelle ma speculari, come la mano destra. destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle due versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle due versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle due versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale, un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle due versioni anche in molecole senza alcuna preferenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti, 214 sì e nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
2: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro olandese Thomas Braine, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Braine, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
2: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie e delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento della RIS, entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
2: Ultima pagina. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto una fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
0: Sono le 21 e 4 minuti.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: News. Meteo.
9: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 21 e 24 minuti.
0: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Il mondo cambia ogni momento.

0: Sono le 21 e 39 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 21 e 59
6: minuti.
5: Bentrovati
6: all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: News. Meteo.
8: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 9 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 22 e 20 minuti.
0: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 24 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: info. GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 22:56.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: News. Meteo.
8: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 23 e 4 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 7 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 23 e 14 minuti.
0: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 18 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 23 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: sono le 23 e 28 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese, un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News. Meteo.
4: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: News. Meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23 e 59 minuti.
1: News. Meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte.
1: News. Meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: News. Meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 15 minuti.
2: News. Meteo.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: È mezzanotte e 39 minuti.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: è 1:05.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:23.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche.

0: Eniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: e 59 minuti.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.